0: qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
0: applauso.
3: Che diventa il mio inno questa?
4: Disco Radio, the beat of the city.

0: Vi andrebbero 60 minuti di dance anni 90? Ah, ma allora siete nel posto giusto. Ritorna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version. Torno io, Alessia Luisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo il DJ Herbie con Steffi, la loro I Like It, ritroveremo i Pups & Scar con Mirage, quelli di stasera la luna ci porterà fortuna, prima la Bush.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: In effetti sono più bravi loro a cantarla. Erano i Pops and Scar. Stasera la luna ci porterà fortuna. La cantavano nel 2004 ed è appena iniziato il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo torna anche Corona.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Se così fosse, avete anche il DAB. Cosa vuol dire DAB? Digital Radio. Ci potete ascoltare in qualità digitale e non solo in Lombardia e Piemonte, ma praticamente in tutto il nord Italia. Cercate Disco Radio in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo saremo nel 2001 per riascoltare Cosmic Gate con Exploration of Space, Gli Acqua con Barbie Girl e Rex Anthony con Capture in Matrix. Prima dal 95, Baby Baby, lei è Corona.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Baby.

0: Manhattan Hollywood Project. Anno 1993. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessia Luisi. Subito prima c'erano i Rex Anthony, tra un attimo Everything But the Girl.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Anche oggi curiosissimo di sapere chi sono gli amanti degli anni 90 che si stanno godendo il Rhythmic History Extended Version. Fatevi avanti, i numeri li conoscete, o se così non fosse 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se volete come sempre taggateci nelle vostre stories Instagram, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nell'88 con Yes Express, riascolteremo il sound di Guru Josh con Infinity e Molella con Love Last Forever. Prima Everything But The Girl.
4: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Finché vivrò io ti amerò. C'era Molella dal 2001 con Love Last Forever. Ultimi minuti per ascoltare Dance Storica insieme. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo Alice DJ con Back in My Life. Prima ci sono i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti che sound che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Danny Tenaglia, Music is the Answer. Sono Alessio Aloisi, l'appuntamento con la storia del ritmo ritorna domani, puntuale alle 21 su Disco Radio. Io ritorno anche in replica al mattino alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
2: theme. Got to keep on moving. È già mercoledì, siamo a metà della settimana e quindi grazie come sempre ad Alessio. C'era la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che vi dà la carica e l'energia per iniziare la giornata, e noi ce la prendiamo tutta e iniziamo l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Si inizia subito come sempre con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta, è quella delle 6:01.
3: Disco Radio.
2: Lavoratori, ci siete anche oggi in questo mercoledì, e allora fatevi sentire con i vostri messaggi al 393 800 3000, raccontandoci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Intanto abbiamo già preparato la prima delle nostre novità, così iniziamo subito, inauguriamo la sessione messaggi e soprattutto l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli con la nuova canzone di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuadis.
1: Novità
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: La nuova canzone di Miley Cyrus si chiama Bass Persuades, che abbiamo appena suonato su Disco Radio alle 6:05 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Oh, com'è dalle vostre parti? Che qui ha fatto un temporale violentissimo, ma ha durato poco, però una decina di minuti è sparito tutto. Vabbè, insomma, avrà rinfrescato giornata che comunque prevede altri temporali, altri scrosci d'acqua appunto nel corso di tutta la giornata. Intanto buongiorno lavoratori QBS, buon mercoledì, relato a mercurio alato, di certo col vento che violento spira al momento, chissà dove volerà, pur lui forse a lavorare andrà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas. Jimmy il tulipano, saluti anche a lui ovviamente. E poi chi c'è da sentire? Pronto? Chi è? Cosa?
2: Quasi belli svegli, buongiorno!
0: Buongiorno!
2: È ancora notte, sono da poco passate le 5, si va in palestra,
0: sì,
2: per attivare bene il fisico.
0: Mi sembri già attivo.
2: E prepararlo per il giro di boa.
0: Sì.
2: Quindi un saluto a tutti e... Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma non ci hai detto chi sei però, pronto!
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il tiro da Pirirolo.
0: Eccolo!
3: Augurandovi un buon proseguimento di giornata e settimana, siamo arrivati al giro di boa, Tosi, dai andiamo, dai! Lavoratori!
0: Eccoci di nuovo con i vostri messaggi. Il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione. Allora sentiamo chi c'è.
4: Buongiorno capitano, ciao Disco Radio QBS, buongiorno. Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Buongiorno
4: stamattina,
0: Matteo.
4: Stamattina capitano è stata chiamata e arrivata. C'è il The Day After Tomorrow, capitano.
0: È vero.
4: Buoni fulmini e saette.
0: Mamma mia.
4: Meno male che non sta facendo disastri, almeno qua, capitano. Speriamo che anche in giro non succeda niente.
0: Speriamo,
4: quando arriva
0: speriamo.
4: Questo tempo, dopo fa danni.
0: Vero.
4: Detto questo, un saluto a tutti QBS, a te, capitano, e come sempre, lavoratori!
0: Ciao Magai!
1: Lavoratori!
0: Beh, anche ciao Magai ormai è abbastanza un classico. Allora, un altro messaggio, ci sta? Ah, ci sta.
5: Stamattina siamo collegati con Infinity, con il nuovo tesserato.
0: Sì?
5: Ciao Rene! Lui sempre ragazzo operativo. Io sono Tomeo, lui è Mondo, lui è Paolo. Ma quanti siamo stamattina? Carica ragazza, andiamo! Dai, ciao, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Eccolo qua, un bel lavoratore a chiudere questa prima sessione messaggi. Tra l'altro, a proposito di musica, ne abbiamo recuperata una che arriva dal passato, dal 2016, quindi un passato recente, fatto anche di canzoni estive come quella di Jay.

0: chiamano Peggy Goo e Aya Star, che abbiamo sentito con Woman un attimo prima, anche Fedez e J-Ax, che invece abbiamo sentito con Vorrei ma non posso. Ma ci sono anche i vostri messaggi da ascoltare, partirei da qui, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
1: Buon mercoledì e buon caffè.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Guarda, ci stiamo adoperando proprio per il caffè stamattina. Anzi, sento un po' di profumo arrivare qui nello studio dei Gioia Studios di Milano, da cui andiamo in diretta ogni mattina, lo studio 1 dei Gioia Studios.
3: Buongiorno,
0: pronto?
3: Capitano Andrea da Milano.
0: Eccolo.
3: Alla fine, a furia di avvisare,
0: è arrivata.
3: Qua in zona Savona è arrivato un bel temporalino.
0: Sì, via Savona, non Savona città.
3: Sta già finendo, però
0: è vero.
3: L'ha buttata giù a secchiate. Detto ciò, forza! Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie mille Andrea. E poi chi c'è ancora?
4: Buongiorno Nicolato, buongiorno Fabri, buongiorno Cisello.
0: Ciao Tony.
4: Oggi è mercoledì,
0: vero?
4: 9 settembre. In questo momento ci sono 23 gradi. C'è un twister qui a Cisello che non si capisce più niente. E che dire, giro di boa. E concludiamo con un bel... Lavoratori. Mi sa che sta arrivando pure la grandine.
0: No,
4: ciao.
0: No, quella no, fortunatamente. Lavoratori. Ce la si è schivata, almeno da queste parti. Pronto.
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio. Sono Chiara da Misinto, direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Buongiorno Chiara.
5: Questa mattina ha fatto un bellissimo temporale che ha rinfrescato un po'.
0: Sì.
5: Adesso già non piove più. E che dire, buona giornata a tutti, buon lavoro e lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ecco, dalla Chiara di Misinto alla Chiara di Santiago. Buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS. In quel di Ivrea stamane vento forte, ci aiuterà col giro di boa oggi. Doppio caffè a tutti, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: E poi salutiamo anche la Daniela da Montebello Vicentino e Marco da Gerenzano. Buon mercoledì, bagnato dalla pioggia. Cari auguri con la canzoncina a Massimo, il nostro boss ai tempi della scuola, la mitica e unica Quinta B. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Massimo, tanti auguri a te. Tra l'altro mi sta arrivando anche un 80 history, per cui abbiamo già scelto la prossima dal 1988.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi vorrò.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
12: and Drop. Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
13: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: Disco Radio.
16: Disco Radio, buongiorno, buon mercoledì per tutti quanti. Partito da Lecco, direzione Milano, Aquila Neralliri vi saluta. Meno male che oggi piove, 21 gradi. Lavoratori!
0: Ah, ci siamo, grazie per questo lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E tra l'altro siamo pronti a sentire il nostro prossimo 80 history dall'88, i Pet Shop Boys.

questa fosse una giornata normale uscendo di casa, invece il meteo vi ha accolto così.

0: niente, poi in un attimo è finito tutto, cioè. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000, pronto?
1: Radio, Carlo Daniele viene in famiglia, sveglia, sveglia, lavoratori.
0: Ah, ci siamo, eh.
1: Sì, alle 4:30, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Carlo. Ciao, sono Andrea, sto andando al lavoro a Avigliana e faccio l'allestitore di yacht dell'Azimut. Ah, ragazzi, vi ascolto da 15 anni, siete i migliori, buona giornata a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Mamma che belli gli yacht, mamma che belli, pelle ovunque, legno ovunque, dettagli di lusso ovunque, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS da Zabo Urbanet, direzione Verbania, Lago Maggiore,
0: sì?
3: Oggi giro breve, pochi chilometri, solo un centinaio.
0: Sì?
3: Lampeggia, temporaleggia,
0: temporaleggia.
3: Su Milano è bello nero.
0: Già fatto, già fatto.
3: È iniziata la stagione in cui vedo l'alba dagli specchietti.
0: Sì.
3: Veleggiando sempre verso nord-ovest.
0: Uh-huh.
3: E non vedo l'ora che arrivi metà ottobre per farmi le due settimane di ferie. Sono stracco. Buona giornata, lavoratori!
0: Ah, ce lo godiamo questo, lavoratori! Lavoratori. Buongiorno, lavoratori! Cesano Maderno, il diluvio universale, si va al lavoro. Sharon, buona giornata. E poi, uè, fuoco alle moche, lavoratori. Ciao dal Corsa di Cislago, ma grazie per essere con noi. Altro messaggio, chi c'è?
4: Ciao, Fabio Salagiusi. Buon caffè, gente. Ciao.
0: Ma grazie, Giusi. Allora, a proposito di musica, che dite? Ne sentiamo un'altra che abbiamo già scelto dal 1996. Direi che possiamo sentircela ancora.

0: una di quelle che mi piacciono di più della nostra playlist, John Summit, The Vault, Julia Church, che abbiamo risentito con Shades of Blue su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, un piacere di averla nel corso della mattinata, ma buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Ma bene, dopo quel caffè che ci siamo presi poco fa, direi che comunque abbiamo iniziato a carburare un po' meglio, no?
1: Assolutamente necessario,
0: tra l'altro mica sarà il primo, cioè adesso così non vorremmo proprio star qui a dirvi che passiamo
1: lunga,
0: la mattinata
1: lunga la mattinata
0: a bere del caffè, però succede proprio per via del fatto che la mattinata è lunga. Allora vi aggiorniamo tra non molto con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Vediamo però chi c'è al nostro numero. Pronto,
2: lavoratori, buongiorno da Permezzo e da Elia.
0: Sì,
2: si va a montare, andiamo a cavallo questa mattina, mercoledì, e si riprende alla grande.
0: Ma il tuo lavoro è un hobby, no? Perché verrebbe da chiedere, cioè se può... Comunque in ogni caso secondo me la tua sarà una bella mattinata. Buongiorno lavoratori, Avanzago, solo acqua ovviamente. Quando ero giù con il cane siamo tornati bagnati completamente come un pulcino. Se hai preso quel quarto d'ora lì in cui la pioggia è stata davvero davvero molto intensa, altro che l'ombrello, sarebbe servito a poco. Pronto, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, sono Neri da Milano. Buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno.
3: Si va a lavorare, 6:15 si comincia a lavorare. Buona giornata a tutti i lavoratori.
0: Lavoratori. E aggiungiamolo, un lavoratore nel finale, un po' di saluti da mandare anche a Martino di Borgomanero. Speriamo che stasera non piova, che c'è Sara Toscano alla festa dell'uva. Venite in tanti. Allora, festa dell'uva a Borgomanero. Adesso andiamo a cercare un po' di dettagli, così magari specifichiamo anche orari e luoghi. Pronto?
4: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno QBS. Qualche ottantisto, ragazzi, che ricordi.
0: È vero, bello, eh.
4: Auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro a tutti i lavoratori.
5: Lavoratori.
0: 80 History, i Pet Shop Boys, che abbiamo risentito con Domino Dancing dal 1988. Allora, pronte anche le ultime notizie, cederei la linea alla nostra redazione per tutte le ultime novità.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: Sì, gli aggiornamenti che arrivano subito con Cinzia Morgante.
1: Eccoci, molte grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Da Magenta a Milano, la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande, indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Regione Lombardia valuta di costituirsi parte civile. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Oggi a Genova si riunisce la cabina economica del Nord-Ovest sull'industria energetica a Palazzo Ducale. Partecipano Liguria, Lombardia e Piemonte. Esito negativo per i controlli degli artificieri e dell'unità cinofila della polizia nella sede centrale della Brembo, dopo una mail arrivata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva, le imprese al governo, sospesi i 2500 licenziamenti dell'indotto, le news tornano tra un'ora.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie.

Lavoratori. Lella da Cuneo, sempre presente, lavoratori. Buongiorno anche a Tony, che invece ci ascolta dalla Svizzera, da Basilea. Buongiorno, e poi buongiorno e una buona giornata a tutti voi, anche da Matteo, da Novara. Grazie ragazzi per essere con noi, mentre inizia subito il nostro prossimo From Disco to Disco. Ne suoniamo quattro senza interruzioni. La prima è quella di Gigi Dag, era La Passion.

chiama We Are Free, la canzone di Trina Cria e Alexandra Stan. Quant'è R, mamma mia, che ci sono in questa roba. We Are Free, Trina Cria. Che è anche un bel esercizio, come dire, per provare a vedere se siamo già piuttosto svegli o meno. Intanto ci sono i QBS quasi belli svegli. Buongiorno signori, amici lavoratori.

0: Grazie, grazie anche al nostro Greg da Cuneo. Poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno discoladio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano. Questo è il Grand Disco dove mi sveglio la mattina, ragazzi. E Gigi, Gigi Dac, Gigi Dac. E si va, si va, si va. Anche se stamattina è un po' nuvoloso, ragazzi.
0: Sì,
1: ma il sole ce lo porta sempre solo. Disco Radio!
0: Ma grazie, aggiungerei solo un lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Andrea da Milano che abbiamo appena sentito, buongiorno, buongiorno capitano a tutti, QBS e Robby, San Secondo da Pinerolo. E poi è vero, abbiamo citato il capitano Gigi Dag, ovviamente con la passione, qualcuno invece ha apprezzato moltissimo anche i Duran che abbiamo risentito con Wild Boys. Grazie, grazie mille, ci scrivono, ma che bellissima canzone. E poi non si molla capitano, corsetta e poi nuotata prima di andare al lavoro, immagino per via della pioggia che è caduta una mezz'oretta fa, in giro dalle 5.30, presa tutta, e d'altronde siamo idrosolubili. Lavoratori,
2: lavoratori,
0: ci scrive Stis. E poi pronto. Ah, c'è la mocca, eh. Ah, c'è la mocca, c'è la mocca, c'è la mocca.
3: QBS,
4: buongiorno. Lo sentite il profumo del caffè?
0: Ah, certo.
4: Lo sentite l'odore della pioggia?
0: Sì, anche quello.
3: Buon mercoledì,
4: lavoratori.
0: Ci siamo anche oggi e soprattutto siamo già pronti a darvi un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Siamo arrivati alla 252esima giornata dell'anno, la 37esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.45 per chi ha avuto la fortuna di vederlo, tramonterà alle 19.31, luna calante illuminata al 10,1%, giornata nazionale della memoria dei marinai scomparsi in mare. E per tutti gli altri dettagli, naturalmente, e come sempre a quest'ora, non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Mercoledì 9 settembre 2026.
0: Sì.
5: San Pietro Claver. E ricordate, non dobbiamo avere paura del futuro.
0: No.
5: Perché il futuro siamo noi. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che con le sue perle di saggezza come sempre tornerà domani.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ah, ci siamo, quasi pronti ad iniziare ufficialmente l'appuntamento con i belli svegli. Dalle 7 fino alle 10 di questa mattina saremo dei vostri e vi terremo compagnia. Per cui Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Manca Marco in redazione perché si è preso delle lunghissime ferie, meritate, direi meritate. Ricominciamo da Blackwood, questa era My Love For You.

0: dov'è, in cantina stamattina?
1: Probabilmente stamattina in cantina.
0: E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Ma che succede?

0: bellissimo buongiorno questa mattina,
1: Secondo a me... Bergamo piove.
0: Sì,
1: ha piovuto.
0: A Milano ha già fatto. A Milano
1: sì,
0: ha già fatto. Sì, verso le 5 un quarto, 5:20. Diluvio universale proprio, ma delle raffiche di pioggia meravigliose che avranno un po' rinfrescato, mi auguro, no?
1: Beh, sì, dovrebbero. Io ho visto crollo delle temperature dai prossimi due giorni. Quindi
0: è vero.
1: Non ci lamenteremo più del caldo, ci lamenteremo del freddo.
0: Probabilmente
1: perché
0: sì, ma
1: siamo fatti così.
0: D'altra parte, come diceva quel film lì, non può piovere per sempre.
1: Sì, però così suona proprio banale,
0: Sì.
1: Tipo, non può esserci un'umidità sopra il 90% per sempre.
0: Certo.
1: No, non ti piace cambiarle un po', dargli un po' un senso?
0: Sì.
1: Tipo, non so, l'hai visto il piccione? È quello dove lui dice, non può esserci sempre l'umidità al 99% sopra la media.
0: Certo.
1: Dai, ricambiamo i titoli dei film, vi prego.
0: Oh, l'avevamo già fatto una volta, tra l'altro esperimento assolutamente ben riuscito, che vogliamo replicare questa
1: la
0: mattina.
1: La carica dei 104.
0: Esatto, eravamo partiti da lì.
1: Peocchio.
0: Peocchio, mamma, Peocchio. Erano usciti delle cose, lo chiamavano Wella.
1: Sì, sì.
0: Allora facciamo la stessa cosa stamattina, partendo appunto dalle migliori idee che possiate avere rispetto ai titoli dei film sbagliati di proposito. Le 7:01.
2: Disco Radio.
0: Sono veramente curioso di vedere che cosa uscirà questa mattina con i titoli dei film sbagliati. Allora vi aspettiamo al nostro numero, il 393-800-3000, mentre siamo pronti a sentire la prima delle nostre novità. Abbiamo già scelto D.O.D., Easy Bisou, c'è Careful.

0: di Easy Bisù su Disco Radio alle 7 e 4 minuti di questa mattina fantastica che ragazzi, basta girarsi un attimo, è arrivata
1: 1, 2, 3 Interstellar.
0: Bellissimo,
1: non male, non male.
0: Bellissimo.
1: Robin Hood, il principe dei falegnami.
0: Allora, ce ne sono alcuni che, come dire, sono meritevoli di censure che non potremo leggere, ma sono comunque molto divertenti.
1: Esatto.
0: Mi riferisco a Maurizio da Bagnolo Mella, grazie in ogni caso.
1: quello non l'ho visto, mi sa.
0: 702.
1: Ok. Ah, certo, sì. Beh, dipende, potrebbe essere la storia di questa ottomana molto pesante.
0: Sì.
1: Ma molto pesante.
0: Sì.
1: La caricano in 101 che doveva essere trasportata.
0: E certo, è certo.
1: Non so se era l'intento del nostro Maurizio, però
0: sì, sicuramente è così. Io sono di quell'idea
1: sì,
0: qua.
1: Sì, sì, ovvio.
0: Allora, sentiamo un messaggio che è questo. Pronto? Pronto?
2: Anni 80, Wendy e Mork. Dito dito.
0: Wendy
2: ciao.
0: E Mork.
1: Wendy e Mork, che è la moglie di Jack Nicholson in Shining.
0: Sì.
1: Con Robin Williams.
0: Esatto, in Mork Wendy e Mindy, che l'originale era proprio quello lì. Poi...
1: Beh, c'è un film su un asteroide diretto in Emilia Romagna.
0: Quale?
1: Parmageddon. Non male, non male. Siamo partiti molto bene, ragazzi.
0: Un burattino cresciuto nell'orto di casa?
1: Sì.
0: Finocchio, ovviamente,
1: certo,
0: invece di
1: certo,
0: Pinocchio, giustamente. L'uomo bicentenario potrebbe diventare quello lì che ha vissuto tantissimo, ma non puoi capire quanto.
1: Bello anche così.
0: Nicolas
1: Bello anche i titoli spiegati. Non mi dispiace per niente.
0: Infatti. Poi io direi che possiamo comunque ricordare il tema, che è sbagliate di proposito i titoli dei film, modificandone appunto anche il contenuto. No? Facendolo diventare qualcos'altro. Abbiamo già fatto degli esempi con i messaggi che abbiamo ricevuto fino a qui. Ne aspettiamo degli altri mentre sentiamo la prossima canzone. Secondo me vale la pena di tornare un po' indietro nel tempo, mica di tanto, sai, aspettando il The Weeknd.
1: Non manca tantissimo.
0: No, è vero, siamo al giro di boa d'altra parte oggi. 2020 proprio per The Weeknd, che sentiamo con Blinding Lights.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: era quello di Felicia su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. So che ci siete perché una quantità di messaggi hanno invaso la nostra bacheca con titoli di film completamente sbagliati, però, ma completamente
1: cambiati, non sbagliati, cioè sì. L'idea è modificate il titolo.
0: Sì.
1: Allora il rischio è che andiamo in un cineforum gigantesco, termine scientifico,
0: che non mi dispiace affatto.
1: Che non mi dispiace. Però il concetto potrebbe essere anche proprio solo modificarlo. Capito? Tipo, mamma ho perso il treno.
0: Per esempio.
1: Cioè, proprio sbagliandolo.
0: Sì. Il film del collega che pensa di essere il capo. Io
1: certo.
0: Sono l'azienda.
1: Ovvio. Poi c'è comunque un...
0: Luca da Lodi, sì.
1: Un'attenzione anche a non spendere troppo per i vestiti. E... Sì. Il diavolo veste Shane. Eccoci
0: certo.
1: Qua, vedi che...
0: Che non mi dispiace
1: affatto.
0: C'è
1: un episodio della saga fantascientifica girata in Trentino, lo sapevi?
0: No.
1: Star Spec.
0: Ah, certo. Oppure Alla ricerca di Mimmo.
1: Eccoci. Questo è giusto, ma ci siamo. Mimmo!
0: È ambientato nel Mediterraneo. Mimmo! Altro che... Pronto, chi c'è?
2: Buongiorno, belli svegli. Direi il film dei fratelli Coen non è un paese per vecchi.
0: Sì?
1: Sì.
2: Sottotitolo, i cantieri sono chiusi da qualche anno.
1: Certo.
2: Davide Robacco su una via.
0: Non è male.
1: Io cantieri.
0: Oppure la serie TV di un protettore della giustizia al supermarket.
1: Chi è?
0: Robocop.
1: Ah, certo.
0: Harry Potter e la pietra pomice.
1: Beh, oh, eccolo qua.
0: Che mi piace moltissimo. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco ovviamente con i titoli dei film sbagliati di proposito.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
16: Ambù, mi piaci tu!
17: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
21: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
23: Pronti a ripartire?
24: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
23: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
24: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
25: Autorigoldi a Milano dal 1906.
0: Disco Radio. E allora stiamo buttando lì dei titoli dei film sbagliati di proposito, per esempio.
26: È la storia di quattro amici che giocano a Monopoli e uno è un po' sfortunato, continua a finire in prigione, sì, e star fermo un giro. C'è sosta per te.
1: Certo, giusto.
0: Non è affatto male. E poi citazione di Fabio da Monza che dice: karma letale, può andare.
1: Non l'ho mai sentita.

0: con i Depeche Mode.
1: O con i Pet Shop Boys, al limite, no? Volendo proprio cambiare le cose.
2: Certo.
1: Il disco che abbiamo appena sentito ovviamente era quello di Gabry Ponte e Little Tony, Figli di Pitagora, mentre arrivano i titoli dei film sbagliati di proposito che ci state suggerendo. Per esempio il prossimo film di Matrix,
2: sì?
1: Lo chiamavano Trinity.
2: Certo.
1: Fabio da Grinzane Cavour. Ma anche Il Signore dei Carrelli.
2: Buono, bello, mi piace sempre. Mi
1: Emanuele da Milano.
2: Guerre Sperlari, vabbè, un grande classico, Max Lodi.
1: Lotta all'ultimo torrone. Max da Lodi, bellissimo. Oppure, pronto.
3: Le avventure di un ragioniere toscano,
1: sì?
3: La cui vita viene sconvolta da un pullman carico di personal trainer.
1: Sì.
3: Donne, sì? Che gli stravolgono la vita.
1: Sì.
3: Il ciccione.
2: Ah certo.
1: Molto bella. Poi pronto.
4: Ciao belli svegli, sono Willy il camionaro.
1: Sì.
4: Beh, poi
1: Willy.
4: Ci sono anche i film quasi horror,
1: sì.
4: Ad esempio,
1: sì,
4: quasi Venerdì horror. 12.
2: Certo, certo.
1: Non male. Pronto.
2: A me pensiamo negli altri. Pensiamo negli altri horror, dai.
1: Sì,
2: dobbiamo,
1: sì, ragazzi.
2: Dobbiamo. Profondo Porpora.
1: Sì, eventualmente. Non aprite quel ripostiglio.
2: Sì, con quella finestra.
1: Al limite, pronto.
5: Buongiorno ragazzi, l'unico che mi viene in mente è l'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Sì.
5: Io facendo un moratore in cantiere abbiamo l'uomo che sussurrava ai cavalletti.
2: Vabbè, c'è anche
1: la storia ragazzi, del dentista più bravo.
2: Chi è?
1: Conan il Tartaro.
2: Ah, giusto.
1: Gian da Cuneo, grazie.
2: Oppure
1: grazie.
2: Era il barbaro che si lavava meno i denti?
1: Eventualmente. Allora, la storia di un costumista di Zelig anni 2000 che aiutava Beppe Braida nella scelta dell'abito. Il
2: certo.
1: Diavolo veste Braida.
2: Certo, ovvio.
1: Cappuccini Osso. Invece
2: Questo è proprio sbagliato, questo è proprio da correttore.
1: Esatto.
2: Questo è il prossimo, sono io.
1: Sì?
2: Sì, il collezionista di multe.
1: Ale da Torino. Molto belli. Anche gli angeli mangiano biscotti.
2: Perché era fagioli.
1: Anche
2: fagioli,
1: gli angeli
2: giusto,
1: angeli
2: bravo,
1: certo.
2: Bravo. Giusto, ci siamo.
1: Oppure, pronto.
6: Ciao, belli svegli, assunta in provincia di Novara.
1: Sì.
6: Mi sono smarrita alle Maldive?
1: Perché l'originale cos'era? Mi sono mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, no? Com'è che era? Era qualcosa del genere, eh?
2: Comunque, quello dopo, il prossimo, prosegue gli horror, quasi horror.
1: Sì?
2: Le colline hanno gli occhi lucidi.
1: Che non è male.
2: Guarda, fuori un altro.
1: Oppure film con Putin, che è già protagonista di suo in questo periodo. Vieni avanti Cremlino.
2: Certo, giusto.
1: Molto bene.
2: Putin e Banfi allora direi.
1: Sì, certo, ma
2: che accoppiata.

0: titoli di film, ma di proposito, non perché ce li ricordiamo male, cioè proprio perché è l'intento di questa mattina. E tra i film che ci segnalate c'è per esempio questo. Pronto? Pronto?
1: Dramma da spiaggia.
0: Sì?
1: Mamma, ho perso il pareo. Ciao da Mauro da Busto Arsizio, per risveglio.
0: Grazie Mauro.
2: Sì, ci sta. Senti, Deborah da Sant'Angelo di Gian invece la fabbrica di ciottolato.
0: Sì. Non è male affatto. Pronto?
3: Ciao Francesco da Milano. Sì? Io direi non ci resta che ridere.
0: Ah certo, certo, certo, perché giusto? No, perché no?
2: Tre uomini e una samba. Ma
0: assolutamente.
2: Ma la samba era una macchina, giusto? Non la ricordo giusto la samba.
0: Sì, sai che mi sa di sì.
2: La
0: .
2: Seat forse?
0: Potrebbe essere, vabbè, il più classico tre uomini e una panda. E eventualmente anche, certo. Anche non è sì, male una,
2: la Talbot.
0: La Talbot,
2: la Talbot samba.
0: Samba. Oh
2: ma
0: mio
2: no,
0: Dio.
2: Cosa
0: ha
2: tirato fuori?
0: La Morgante è caduta sulla, dalla sedia sulla samba. Pronto?
4: Buongiorno, Denise dalla provincia di Bergamo. Sì. Harry Potter e la camera dei preti. Ciao, buona giornata.
0: Ma c'è dei segreti dei preti, certo. Fa rima. Harry Potter e i doni della nonna.
2: Buono, ottimo, sempre buoni, giusto?
0: Le avventure di tre colleghi in viaggio di lavoro.
2: Così è la ditta.
0: Perfetto. Oppure pronto.
5: Al posto di Fast and Furious,
0: sì?
5: Slow and Gentle.
0: Ah,
2: giusto,
0: beh, certo,
2: mi
0: ci
2: raccomando,
0: sta,
2: pianino.
0: Ci sta.
2: Più sicure le città, così più sicure, sicuramente.
0: Fuori in un minuto.
2: Bello, bello. Ci possono cambiare anche le unità di misura. Diciamo.
0: Giorgio da Codogno. I predatori dell'Arca di Noè.
2: Sì. Cosa rubavano le coppie di animali? No, le due zebre sono le mie.
0: Lasciale stare.
2: Giù le mani dalle due zebre.
0: Pronto.
6: Tre mesi e una settimana. Buongiorno, belli svegli.
0: Tre mesi e una settimana. Tre mesi e una settimana.
2: 9 settimane e mezzo.
0: Ah certo,
2: 9 settimane e mezzo. No, bravissima, bravissima.
0: Fantastico, fantastico. Un supereroe molto scarso. Iron Man.
2: Iron Man. Lo chiamavano siccità.
0: Ah certo, Max capigevano, molto bello. Star Wars, sì. Il lavaggio stellare.
2: Ci sta, ci sta. The Godmother.
0: Sì, anche per esempio
2: la madrina
0: Tony da Monza, molto bello. Oppure pronto.
7: Io
0: pronto.
7: Dico la storia di un uomo violento, ossessionato dai dolci, sì. È disposto a qualunque cosa, oh, pur di trovarle.
0: Sì.
7: Jack,
0: sì.
7: Lo scortatorte.
0: E chiuderei con questo.
8: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno,
8: Milena da Ivrea.
0: Ciao,
8: non
0: Milena.
8: Mi ricordo più il titolo preciso, ma doveva essere lo spazzolino del capitano Covelli. E poi vabbè, c'è anche quell'altro che a me piace molto, che è, sì, l'uomo che sussurrava Marelli, perché, sì, è praticamente la storia autobiografica di Don Cash che sussurra Marelli prima di passare la linea.
0: Certo.
8: E poi ne ho in mente tanti di film molto carucci.
0: Cioè, vai, l'ultimo, vai, l'ultimo buttato lì è
8: l'altra sporca ultima feta.
0: Invece dell'ultima meta.
2: Meta, certo. Quando ti cade per terra, cioè non la mangi la feta.
0: Certo. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie.
9: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Da Magenta a Milano, la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande, indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento, Regione Lombardia valuta di costituirsi parte civile. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese, a Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Esito negativo per i controlli degli artificieri e dell'unità cinofila della polizia nella sede centrale della Brembo, dopo una mail arrivata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. A Torino un caso, i poliziotti a lezione dall'europarlamentare Roberto Vannacci in un convegno autorizzato come aggiornamento professionale per gli agenti. Scoppiata la polemica, il questore ha fatto retromarcia. Calcio, la prima di Champions finita 2-1 Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Rappresaglia verso gli Stati Uniti, attacco dell'Iran a 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
10: Meteo. Prossime ore con maltempo su Lombardia e Piemonte. L'attesa perturbazione prenderà quindi tutti i nostri settori e porterà con esso anche maltempo, frequenti acquazzoni, ma soprattutto un calo termico. Un ulteriore ingresso di aria fresca quindi rinnoverà nuvolosità anche per i prossimi giorni. Avremo un calo termico decisamente fresco, temperature diurne che non andranno oltre i 23-24 gradi. Quindi valori che si avvertiranno dopo anche un inizio di settembre molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
12: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
13: Siamo gli Articolo 31.
14: Ciao, sono Fabri Fibra.
15: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
16: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
17: and Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
18: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
17: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Allora, un momento che so Fantini amare profondamente, proprio quello nel quale
19: niente, sono al bar, Fabri.
0: Ma che al bar? Ma quale bar? Dobbiamo regalare la Disco Radio Bag al più veloce, che ovviamente risponderà correttamente alla domanda che tra poco vi faremo con l'alfabeto farfallino. Ci saranno 3 possibili risposte esatte e voi dovrete scegliere quella giusta, naturalmente dopo aver tradotto la domanda che vi faremo. Che cos'è l'alfabeto farfallino? Dai, ve lo spieghiamo tra poco perché è complesso, di una complessità veramente, guarda. Allora, torniamo indietro nel tempo, ma che bella questa. 1986, c'era Holiday Rap.

0: 1986, MC Michael G e DJ Swen, che abbiamo risentito con Holiday Rap su Disco Radio mentre c'è Belli Svegli, e soprattutto mentre arriva la domanda farfallina di oggi, attraverso la quale vi regaleremo la nostra Disco Radio Bag. E ora Omar, che è un esperto di alfabeto farfallino, ci spiegherà come funziona il meccanismo.
1: Allora, cercate su Google psichiatra no. o psicologo, ok? No. Se capite quello che dirà Fabri tra poco, sì. Lo consultate, poi iniziate un percorso terapeutico e vedete che nel giro di poco le cose si sistemano, ok?
0: Non è esattamente così. Allora, l'alfabeto farfallino funziona in questo modo: prendete una parola detta in italiano come casa, ad ogni vocale dovete aggiungere una sillaba, fa, fo, fi, fu, fo, fe, a seconda di quale vocale incontrate, per cui casa diventa ca, fa, za, fa. Ok?
1: Mm-hmm. Ah, ok.
0: Il meccanismo
1: è
0: chiaro.
1: Se volete ve le suggerisco, abbiamo Francesca, sì. La nostra psicologa, il lunedì potete sentire lei tranquillamente. Eventualmente poi vi indica qualcun altro.
0: È tempo di fare la domanda di oggi.
1: Vale. Per fortuna c'è una sigla.

0: anche la sigla, lo dice anche la sigla.
1: L'alfabeto farfallizio che sulla terra parla solo il nostro Fabrizio.
2: Ma non è vero, proprio, non
0: sì,
2: è vero.
0: Sì, sì, sì.
2: Non è vero, perché abbiamo sempre un vincitore, in effetti, e quindi
0: è un altro poverino.
2: Allora, la domanda di oggi, per cui ve la leggeremo in alfabeto farfallizio, ma che avrà tre possibili risposte lette in italiano, vero Omar?
0: Quello lo posso fare io.
2: Ok,
0: grazie.
2: Allora partiamo dalla domanda di oggi, che è questa qua. Attenzione. Cofosa fa si finifica fa?
0: Eh?
2: Cofum. Aspetta, che se mi interrompi poi perdo il ritmo. Allora, cofosa fa si finifica fa? Cofomu fune feme fente fe la fa si figla fa ci fi vi fi. Tre devo ripeterla?
0: No, va bene
2: così. Quali sono le tre possibili risposte esatte?
0: Sì. Cervi volanti.
2: Sì.
0: B. Curriculum vitae. C. Claudio Villa.
2: Va bene.
0: A. Cervi volanti.
2: Sì.
0: B. Curriculum vitae. C. Sì. Claudio Villa. It's a-

0: Corsa su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. È stato difficile, un'infinità di messaggi, ma la più veloce stamattina è stata Elisa dalla provincia di Novara. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Benvenuta su Disco Radio Elisa. Sei in movimento, che tempo fa lì a Novara o in provincia?
2: Molto nuvoloso.
0: Ha già piovuto?
2: No, questa notte no, però
0: è lì.
2: Il tempo prevede.
1: Sì. Non ci sono più le mezze stagioni, no, si stava meglio quando si stava prima.
0: Ma no, ma è per far due chiacchiere.
1: Internet ha rovinato tutto?
0: Ma no.
1: Ma il meteo, Fabri, il meteo!
0: Per far due chiacchiere di benvenuto.
1: Ho capito, ma cosa fai nella vita? Chi sei? Chi incontri? Chi vedi?
0: Adesso glielo chiediamo ad Elisa dalla provincia di Novara.
1: Meteo mi chiede.
0: Che cosa fa nella vita?
2: Allora, io lavoro per un ente di formazione a Novara.
0: E che cosa forma? Chi formate?
2: Principalmente dipendenti di aziende.
0: Ah, ok, io quindi corsi di formazione, quella roba lì.
2: Sì, esatto.
0: Molto bene.
1: Pensavo ai biscotti io, o la sabbia in spiaggia. Sai che carina?
0: No, quelli sono i corsi di fornazione, è un'altra cosa.
1: Quelle dei biscotti. Di forminazione.
0: Esatto.
1: Allora, signor Sironi, per la nostra vincitrice, signora o signorina?
2: Signorina.
0: Ah, signorina.
1: Allora, per la nostra signorina.
0: Non faccio il marpione, notare.
1: Sacca di Disco Radio, cappello di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio.
0: Sì.
1: Che poi non mi ricordo i portapass.
0: Sì, cosa?
1: Perché sono più di uno. Non mi ricordo se sono 343 o 442.
0: In che senso?
1: O 3512. Vabbè, ma tanto la formazione la fa lei, non c'è da preoccuparsi.
0: Certo. Non è male, non è male. Vabbè, il premio è ricchissimo. Non so se hai colto, Elisa, tutto quello
2: sì,
0: che troverai nella
2: sì.
0: Disco Radio Bag. Però per tutto questo
1: abbastanza. Mi sa che non sei un'esperta di calcio, giusto? Mi
2: pare di capire. Sento a tratti.
0: Ah, ok. Allora, il tempo per dirci la risposta esatta di oggi
2: Era curriculum vitae.
0: La risposta ovviamente è quella esatta, per cui per te arrivano tutti i premi della nostra Disco Radio Bag. Elisa, ti lasciamo al tuo lavoro. Immagino che tu ci stia andando in questo momento.
2: Sì, esatto.
0: Allora non vogliamo farti fare tardi, per cui grazie per essere stata con noi.
1: Mi raccomando, in forma.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Elisa, ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao.

0: il disco di Years and Years che si chiama King. Allora, non vorrei nascesse il caso adesso
1: di,
0: per questa
1: di.
0: Cosa di
1: catetere vescicale.
0: Ma no, ma non era tra le possibili risposte esatte. Ma cui, ma no
1: il gatto ha preso 4,5 euro.
0: Ma no, Riccardo da Monza,
1: ma cosa sta sentendo Riccardo?
0: Non lo so,
1: non è la spesa cantata, eh.
0: Manco in italiano ci riuscirei, ci scrive qualcuno. Perché
1: allora
0: ovviamente... cosa?
1: Allora
0: cosa?
1: Curriculum vitae, si scrive CV CV CV, non CV. Quindi è sbagliata la domanda.
0: Tesoro, però si
1: no,
0: pronuncia CV.
1: Cosa c'entra? Non è sulla pronuncia, su come è scritto.
0: Ma tu da che parte stai, scusa?
1: Dalla sua, stai scherzando.
0: Ma quale complotto?
1: Sì.
0: Ma non è nessun complotto.
1: Assolutamente sì.
2: Ma mi sa che c'è odore di complotto.
0: Ma non è vero, ma non è vero.
1: Voi non
0: vero.
1: Avete visto Fabri. Fabri è informe. Se non ha bisogno di uno che fa formazione.
0: Sei una brutta persona, guarda.
1: Io mi allego a chi scrive manco in italiano riuscivo a rispondere.
0: Esatto. E in tanti hanno qualche difficoltà con il nostro alfabeto farfallino.
1: Cavolo viola!
0: No, ma che no, cavolo ragazzi, viola? No, ma c'era, no, anche quella non è la risposta esatta. No. Allora, però, abbiamo assegnato la Disco Radio Bag di questa mattina e tra poco arrivano i baby svegli. O Mariolino, tu lo conosci l'alfabeto farfallino?
3: Mi hanno obbligato a impararlo a scuola!
0: Vero, dai, dici qualcosa in alfabeto farfallino.
3: Afa!
0: Sì?
3: Trafa!
0: Sì?
3: Pofocofo!
0: Bravo!
3: Vaffa!
0: No, lascia stare, basta così, basta così. Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: banda da 11.900 euro, Mazda 2.

0: da 18.900 euro. MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
1: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Pace malcontento è tra i nostri ascoltatori rispetto alla domanda farfallina poco fa. Un altro appunto, ci dicono: ma non avete letto la domanda in italiano?
8: Vero, che era? Cosa significa comunemente la sigla CV?
7: CV, esatto, che in alfabeto farfallino qualcun altro dice: hai letto male la parola significa.
8: Complotto!
7: Ma che complotto, ma no! Sì, dai, sì, piuttosto, d'accordo. Ci sono i baby svegli e partiamo subito dopo FOM con It's Love.

0: E questo è il titolo. Cioè It's a Love, la canzone è quella di Foam che sta per Flying Over Manhattan, che abbiamo ascoltato un attimo prima di aprire ufficialmente il club dei baby svegli.
1: Suonate di campanella.
0: Allora, vediamo se riusciamo a suonare questo messaggio. Sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao Margherino, ciao anche a Marcolino, che purtroppo sono Andreino di Alessandria.
0: Sì.
2: Ma sapete cosa dice un'anguilla a un'altra anguilla?
0: No?
2: Sì. Stai tranquilla. Buona giornata.
3: Quella è un'altra anguilla agitata, semmai. Cioè...
0: Vabbè.
4: Oh, io non vorrei fare il precisetto, però almeno contestualizziamo.
0: Il professor Comichetti quindi avrebbe
4: dovuto
0: essere...
4: Sai cosa dice un'anguilla a un'altra anguilla?
0: Sì.
4: Oh, buongiorno, che piacere incontrarla qua. Dobbiamo contestualizzare.
0: Certo, ha fatto bene a mettere i puntini sulle i. Attenzione, perché i Comichetti non ne lascia passare
4: anguilla.
0: Una. Allora, che facciamo in questo spazio dedicato ai bimbi, o Mariolino?
1: Sentiamo colme, canzoni, barzellette, battute inviati dai nostri baby svegli, che sono i piccolini che ci mandano queste battutine, oppure i baby fake, che sono i grandi che si fingono bambini.
5: Ecco, con questa voce qui magari.
0: Le 8:04. Disco Radio. Mentre è già pronta la prossima delle nostre novità, per cui ci sentiamo il disco nuovo di The Bowser, si chiama Lose Myself. Disco.

0: Dalle 8 nello spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli. Dove saranno i piccoli amici di oggi, o Mariolino?
1: Se non sono ancora a scuola, stanno dormendo, mi sa.
0: O magari sono in macchina con i genitori per andare a casa dei nonni?
1: Anche.
0: O magari sono ai centri estivi? No, quelli
1: no,
0: ormai.
1: No, i centri di detenzione li hanno banditi.
0: Non sono centri
1: dopo
0: di detenzione.
1: Agosto, ma no. Hanno liberato dei braccialetti elettronici, le cavigliere.
0: Certo.
1: Sono tornati tutti in libertà, c'è stata.
0: In un'orda di ragazzini in giro per le città, va bene. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Marcello, zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: E Marcolino.
2: Sono Alessio Mezzato.
0: Marcolino è
2: e forse non lo sapevate, ma...
0: No,
2: sentiamo. L'Università del Massachusetts, in collaborazione con Paolo Luca Manzoni, ha scoperto che, oltre ad avere i Jim Bro che avevamo già detto, Fabri non c'è bisogno che ti rispiego Jim Bro. Ha anche i Jim Bro famosi, tra cui Jerry Squat. Ciao!
0: Jerry Squat.
3: Chi era Jerry?
0: Jerry? Scotti.
3: Ah, bravo Fabri!
0: Ma scusami.
3: No, volevo mettere la prova, deve essere mi capita veramente.
0: Infatti a un certo punto facevi... ho dubitato di me stesso. Dai! Ma non si fa così.
3: Non sapevo che facesse esercizio Jerry Scotti.
0: Sì, in effetti non...
3: Però ti fa girare la ruota, pesantissima, ma te la fa girare.
0: Ci hai provato a girare?
3: Fa girare. No, mai.
0: Ah, ok.
3: No, però ho capito che fanno fatica quando la girano.
0: Sì. Poi è lontana, c'ha quei cosi lì a cui agganciarsi.
3: Poi ha la PLM è di ghisa, capito? Quindi proprio...
0: Già, esatto.
3: Proprio un esercizio.
0: Per fare ancora più fatica. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao, amor. Ciao, Fabri. Ciao, Molino. Oh. Sono Davide, da Cornier.
0: Ciao, Davide!
4: Allora, volevo dire... Non dite il mio amico José, che Davide è cliente prima, quindi Davide prima. Ciao, buongiorno a tutti.
3: È Mourinho. Non ho capito.
0: È probabile, sì.
3: Cioè, prima Davide di Mourinho, vuol starci
0: verso,
3: prima lui.
0: Esatto, esatto, fa il verso al famoso spot. Altro messaggio, pronto.
5: Buongiorno, sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
5: Ma voi lo sapete perché in Romania non riparano mai le buche sulla strada?
0: Sì, no, perché?
5: Sì,
0: perché
5: sì, buca sì.
0: Ah, certo.
6: Allora,
0: eccolo.
6: Sono tiro per extra lavoro, ragazzi, non abbiate paura di contestualizzarci.
0: No, ma ci mancherebbe.
6: Perché se c'è una buca... Bucarest!
0: Sì! Vabbè, comunque dai, la sostanza c'era, prof.
6: Allora, già non le capisce dette bene lei. Se me le dicono anche un po' smezzate, addio, no?
0: Allora, tagliamo la testa al toro. Che voto diamo all'ultima barzelletta?
6: Ma povera bestia questo toro, cosa deve tagliare?
0: No, nel senso.
6: Tagliamo gli zoccoli che ricrescono, no?
0: Diamo un voto allora alla barzelletta.
6: No, la barzelletta bella, 7.
0: 7, dai, vabbè. Allora.
6: Detta correttamente, era un 95.
0: Che esagerazione.
6: Vede.
0: Allora vi aspettiamo qui per colmi, canzoni, barzellette, battute. Piccoli amici, fatevi sentire al nostro numero, mentre abbiamo preparato anche Rihanna da riascoltare con Don't Stop the Music. Please.

0: ascoltiamo belli svegli perché con Mariolino siamo lo squadamus più pazzo che c'è!
1: Belli svegli!

0: Si chiamano Robin Schulz e Barbs. La canzone che abbiamo sentito invece era Better Times, su Disco Radio alle 8:17 di questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme, mentre ci sono i messaggi dei nostri piccoli amici, colmi, canzoni, barzellette e battute. Dove, o Mariolino?
1: Al 393-800-3000!
0: Mamma, che prontezza questo ragazzo, ti abbiamo cresciuto bene proprio, è un perfetto conduttore radiofonico.
1: Dice che sono bravo nonostante voi.
0: Vedi, forse ha ragione lei allora. Allora, da Maurino per il prof, raccomandazione che dice sempre la mamma lumaca alla figlia che sta per andare a scuola.
2: Sì?
0: La sa, prof?
2: Fai la bava.
0: Però mi sa che era il prof non Locatelli, l'altro, il prof Comichetti.
2: Se dice prof,
0: certo, è vero. Sai che ne abbiamo tanti.
2: Specifico, non è
0: ha
2: che
0: ragione.
2: Può buttare lì dei titoli a caso.
0: Mi fa piacere però sentirla
2: già
0: a quest'ora.
2: Poi zero titoli, c'è quell'altro che si arrabbia perché esatto. Mourinho di qua, Mourinho di là. Una volta ha vinto, lui vuole stare sempre in
0: guerra. Prof, adesso
2: sta dietro
0: messaggio.
2: La signora Lucia adesso, va bene?
0: Allora sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao, sono Lorenzo da Torino.
0: Ciao Lorenzo.
3: E oggi vi racconto una barzelletta.
0: Sì?
3: Sai cosa ci fa una TV in mare?
0: No.
3: In onda.
0: Ah certo.
2: Certo.
0: Tra l'altro Lorenzo da Torino che sta andando al centro estivo. Vedi, o Mariolino, che non sono tutti chiusi? Oppure, pronto?
4: Ciao Disco Radio. Sono Andreino da Roncello.
0: Andreino.
4: Un signore entra in un caffè. Splash.
2: No.
4: Ciao.
2: No.
0: Però c'era un bimbo.
2: Ma
0: in fondo.
2: Almeno facciamo anche, dire a lui, no?
0: Anche lui ha taciuto per evitare.
2: Sì. Ciao.
0: Vabbè.
2: Il bimbo in fianco era così con le mani sulle tempie.
0: E papà.
2: Che guardava verso le ginocchia. Ciao, spero mi lasci presto al centro estivo.
0: Sconsolato. D'altronde si sa che Anna è da ascoltare e Rihanna da riascoltare.
2: Bravo Fabio.
0: E no, per quelli che fossero arrivati adesso è perché poco fa abbiamo sentito Rihanna con Don't Stop the Music.
2: E
0: io ho detto da riascoltare. E Arianna è
2: a riascoltare un'altra volta.
0: Esatto, con quell'accento lì. E poi chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno ragazzi. Sono Edoardo Amedeo Filippo II di Savoia.
2: Però...
5: e volevo solo fare una domanda al dottor Comichetti. Perché non prendi un po' di bicarbonato, un po' di citrosodina? Che ogni volta che parli sembra che devi ancora digerire il pranzo di Natale 2004. Cioè, sembra proprio che ti è rimasto sullo stomaco. Ascolta il mio consiglio. Ciao!
0: Prof!
6: Allora, a parte che non riesco a capire questa aggressività nei miei confronti.
0: Non lo so io come
6: sono qua
0: mai.
6: A fare il mio lavoro, onestamente. Non mi sembrava di essere poi così,
0: e però
6: no?
0: In effetti sembra un po'... che contento? No?
6: No, perché è la parlata bolognese. Noi diciamo che noi proprio Bologna è una delle caratteristiche è quella di introiettare.
0: Ma come?
6: Introiettare.
0: Non lasci perdere, prof. Per favore, va bene così. Grazie.
6: Paolo
0: mille.
6: Luca Manzoni mi fa cenno di fermarmi.
0: Va bene.
6: Ho fatto esercizio a sufficienza, però.
0: E fa benissimo. Allora, i baby svegli che tornano domani al 393-800-3000.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
9: Amu, mi piaci tu.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
18: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
17: MCA, materassi da 50 anni.
19: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
21: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
20: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
21: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
20: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
22: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
23: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
24: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
23: Anticipo zero?
24: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
25: Autorigoldi!
26: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Allora prof, prima del Tamarristori, prof Locatelli ovviamente, ce l'ho con lei. Ci ricordi che i nostri ascoltatori possono fare cosa?
2: Allora è il momento di inviare le vostre recensioni in diretta al 3900-3000 se volete vivere il momento di gloria di essere eletti durante il Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Molto bene, grazie prof. Allora apriamo il Tamarraland di oggi, vediamo se c'è gente. Puoi aprire Omar per cortesia, vediamo se...
2: Sì, aperto, aperto.
0: Senti che roba.
2: Nonostante il temporale.
0: Infatti, coraggiosissimi. Però, e allora come va sentito il nostro prossimo Tamarristori?
2: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini se non piove.
0: Sui volume c'è Tamarristori.

0: Deep Air, il nostro Tamaristory di oggi 8:29 nell'appuntamento con i belli svegli. Prof, la richiamo in causa perché è importante.
1: Un'altra causa basta, per favore, ne ho avute abbastanza in passato.
0: Non in quel senso, la chiamo in causa.
1: Stavo chiamando gli avvocati.
0: Per ricordare che tra poco c'è il Cineforum e che vale la pena di partecipare anche in diretta, no?
1: Se volete farlo, mandate subito la vostra recensione, sia con un messaggio di testo ma anche con un vocale se volete, al 393-800-3000 e via! Le più belle finiscono subito in diretta.
0: Intanto abbiamo preparato anche la prossima canzone. Ci sono Just e Sam Harper. Questa è Just a Little.

sorridendo per una delle recensioni cinematografiche che i nostri ascoltatori hanno già mandato in diretta per il Cineforum Tecnico Scientifico. La prof.

0: con cautela.
1: Vabbè, vabbè.
2: Lui qui cosa ci fa?
0: E allora applausi per il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.
1: Hanno smesso tutti di saltare tranne uno, eh?
0: Chi?
1: Saltone.
0: Vabbè, certo, lui lo deve fare per nascita. Senta, prof, piuttosto, quali sono le recensioni di oggi?
1: Allora, ne abbiamo un paio arrivate all'Instagram di Omar Fantini.
0: Sì.
1: Andrea Galetti.
0: Sì, ok.
1: Sapevate che questo giochino praticato dai bambini ha preso il proprio nome quando sono venuti al mondo Zoff, grande portiere di calcio, e Meneghin, campione di basket indimenticato, nello stesso giorno e nello stesso ospedale.
0: Davvero?
1: Nascondino. Non li trovavano più.
0: Certo.
1: Tanto due bestie di uomini che...
0: Non male, non male. E continuiamo con...
1: Allora, continuiamo con Simone Bongini, che è arrivato in diretta.
0: Sì.
1: Ci parla di un modello della Opel che viene venduto con un biglietto di auguri per i tanti problemi che potrebbe causare.
0: Sì.
1: In mocca al lupo.
0: Adoro.
1: E poi c'è Nancy.
0: Sì.
1: Ci parla di una città del sud-ovest della Germania, considerata un importante centro manufatturiero, in cui si riuniscono tutte le donne in evidente stato di sudorazione abbondante.
0: Ah, davvero?
1: Sto caldo. Pensi se l'avesse scritto al Galetti questa.
0: Questa sarebbe stata, come dire, un pochino
1: Maggi
0: più
1: di Montecchio. Ci
0: Prego.
1: Parla dell'ex stella del Milan con un passato e presente da geometra.
0: Sì.
1: Demetro Albertini.
0: Certo, Demetro. E non so se vuole chiudere con l'ultima, però.
1: Ne abbiamo ancora due.
0: Sì, prego.
1: Omar da Gallarate.
0: Sì.
1: Allora ci informa su una cosa importante. Sta aprendo una nuova catena di supermercati dedicati alle sole ostetriche.
0: Ah sì?
1: L'Eurospinga.
0: L'Eurospinga.
1: E concluderei con Malcolm X, arrivato tramite Instagram.
0: Sì, sì,
1: cartone animato degli anni '80 che racconta la storia di un ex giornalista e conduttore italiano che è andato nella foresta a cercare casa in riva a un fiume.
0: Ah, davvero?
1: Don Chuck Santoro. Don Chuck Santoro.
0: Perché anche a proposito di cinema
1: e cartoni animati, Locatelli e suoi recensori fanno le cose per bene.

0: disco di Lucas Graham che si chiama Seven Years su Disco Radio. Sono già le 8:37, di nuovo buongiorno anche alla dottoressa Morgante, eccola qui, è tornata dalla redazione, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con tutte le ultime notizie, anzi ci aggiorna subito con le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
1: Eccoci prontissimi, grazie Fabrizio, grazie Belli Svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Automobili itineranti di ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia, multe all'80% dei mezzi controllati. Indagini in corso a Moncalieri, nel Torinese, una donna di 79 anni, vedova, è stata trovata senza vita in casa, ha trovato un biglietto, si cerca il fratello. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense, soprattutto tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Dopo Manuel Locatelli la Juve perde anche Jeremy Boga, problemi a muscolare per l'attaccante, stop di 5 settimane. La Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania, in Israele bufera sul premier Benjamin Netanyahu, sarebbe stato informato degli attacchi del 7 ottobre, le news tornano tra un'ora.
2: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Allora, mercoledì, giro di boa, mercoledì ci si allena, anzi è già con noi Paolo Luca Manzoni, buongiorno Paolo.
10: Ciao amici, buongiorno, come andiamo?
0: Bene, bene, sai che siamo sempre splendidamente in forma solo per il fatto che ci sei tu.
10: Siete straordinari.
11: È bello sentirvi raccontare balle vicendevoli, eh. Mi piace, mi piace.
0: Ma una cosa vera c'è da dire, cioè che stiamo per iniziare ufficialmente la rubrica dedicata al fitness, cioè questione di fitness.
11: Solo di fitness!
0: Questo è il risultato finale di solito. If you

0: Ma ne abbiamo scelta una che sarebbe già stata perfetta da avere come sottofondo per l'allenamento di oggi. E poi c'è la sigla.
1: Senti il dubbio. Oh, percopiamoci.

0: Così è una questione di fitness. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con il fitness, c'è Paolo Camanzoni, il nostro personal trainer, a cui in tanti si rivolgono per togliersi dei dubbi rispetto al modo in cui ci si deve allenare, o in particolare rispetto a qualche parte del corpo su cui ci si vuole concentrare, vero Paolo?
1: Verissimo, verissimo, grazie sempre per tutte le domande, io cerco di rispondere a tutti il prima possibile.
2: Che non è male, che comunque...
0: Insomma, sì, perché è vero, ci sono quelle in diretta, allora, ma ci sono anche quelle che arrivano direttamente sull'Instagram di Paolo.
2: Paolo
0: che poi
2: risponde dopo ChatGPT, ma prima dell'Inps, sappiate, cioè quel range lì, ok?
1: Comunque non è malissimo.
2: Non è male, non è male. No, allora, Gaia da Bergamo.
1: Ciao, Gaia.
2: Ciao Paolo Luca Manzoni.
1: Ciao.
2: Sì. 3 volte alla settimana.
1: Vai.
2: Penso si parli di fitness. Di
1: vediamo come finisce la
2: domanda. Se no, bravo il marito di Gaia.
1: Dai.
2: 3 volte a settimana, push pull leg o total body?
1: Allora,
2: cosa è?
0: Non Madonna, push pull, cos'è questa roba
2: push
0: qua?
2: Push pull leg, dillo, prova a dirlo Fabri,
0: push pull leg. Push pull leg.
2: Bello.
1: Allora, push pull leg che cosa vuol dire? Vuol dire che un giorno si allenano, si fanno esercizi di spinta, push, un sì. giorno di tirata, pull, e un giorno si lavora sulle gambe.
2: Ah, okay.
1: Esercizi
2: ah.
1: di spinta, quindi prevalentemente
2: stetichezza.
1: Petto, tricipiti e spalla davanti. Il
2: sì.
1: pull è tirata, quindi si lavora sul
2: Piattello.
1: Dorso, il bicipite e il trapezio, quindi
0: cioè, la... il disturbatore di
1: fianco
0: oggi.
1: Che fatica. Allora, e leg facile, gambe.
2: Bondage, giusto?
0: Allora
1: dico ci sentiamo mercoledì prossimo.
2: No,
1: facciamo
2: no, quindi,
1: oppure okay. il total body vuol dire che ogni volta che vai in palestra e ti alleni vai a toccare tutti i gruppi muscolari, sia della parte alta che della parte bassa, con una logica di progressione. Gaia, dipende da quello che è il tuo obiettivo. Diciamo che il push pull leg è il classicone, no?
2: Okay.
1: Dove tendenzialmente il lunedì tutti facevano il dorso, il mercoledì tutti facevano le gambe e il venerdì si faceva il petto, così si era un po'
2: grande
1: più
2: divisione.
1: Dai, un po' più in forma per il weekend. Il total body invece ha sicuramente un dispendio calorico un pochettino più alto, quindi se ti vuoi tonificare un po', asciugare un pochettino, magari valuta il total body, altrimenti va benissimo un push pull leg per una crescita muscolare super tranquilla.
0: Mamma mia la precisione. Allora, tra poco ci alleniamo.
1: Lo facciamo oggi no.
0: Come oggi
1: grazie
0: no?
1: Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima.
0: Stai già
2: io voglio parlare col marito di Gaia.
0: Dai, lasciate perdere.
2: 3 volte a settimana.
0: Lascia
1: buona giornata.

0: 1993, la canzone che abbiamo sentito e che si chiamava Sweet Harmony. Ma che bella che era, ma...
1: Oh yeah.
0: Oh, 93, stiamo parlando di 33 anni fa.
1: Dai Fabio, ancora sta cosa, basta, hai rotto. Hai rotto, sì, sì, Fabio, sei antico.
2: Io non c'ero.
0: Ma 33 no, anni fa,
1: mamma. Tu sei del?
2: 94.
0: Ecco, Manzoni, sai che sono d'accordo con te, per me possiamo chiudere.
2: Vado,
0: Per me possiamo chiudere
1: Eri un tentativo nei lombi di tuo padre, pensa alla meraviglia del mondo.
0: Allora, c'è una storia pubblicata da Paolo Luca Manzoni su Instagram.
1: Cosa ha votato quel...
0: Per scegliere la parte da allenare oggi in diretta su Disco Radio. Tra,
1: ma cosa spingi sul cardio che non lo fai, tu maledetto? Cosa vuoi? Gli togli il voto a questo qua?
0: C'era allora, ragazzi, da scegliere fra
2: Spingiamo sul cardio oppure spingiamo sulla forza. Ed è stato carino questo sondaggio, perché alla fine sono rimasti tutti un po', diciamo, lì, no? 49-51, 50-50, una roba straordinaria. Poi stamattina questo profilo che, aiutami, com'è che è francese?
0: Fabrizio Ronin, proprio lui.
2: Il suo voto è stato determinante per far vincere. Perfetto. Spingiamo sul cardio.
0: Hai visto? Delle volte
1: ti spingerei io sul cardio con le dita fino a far passare l'aria.
0: Basta il voto
2: dalla Francia.
0: Basta il voto di un ascoltatore anche da lontano, che le cose
2: cambiano. Senti, ma cambi.
0: Sì, che cosa facciamo? Posso ribaltare il risultato, effettivamente.
2: Ragazzi,
0: cosa facciamo?
2: Facile. Che voi siate davanti alla vostra scrivania, davanti al volante della vostra auto, davanti al microfono della vostra radio, usciamo e andiamo a correre. Adesso molliamo tutto, chiudiamo e andiamo a correre, ragazzi. Ci fermiamo, mi raccomando.
0: Allora, metto un sottofondo nel frattempo e me ne vado anch'io. Ciao, ragazzi, a dopo.
2: È andato. Allora ragazzi, forza, schippettino, muovere le ginocchia, via, stiamo correndo, l'aria tra i capelli. Ok, salutate tutti quelli che incontrate mentre uscite a correre.
1: Certo, così. Fabri, l'aria tra i capelli fa ridere.
2: Allora, ma è stato bellissimo, bravo Fabri, continua, corsettina, stiamo correndo.
1: Corriamo,
2: che bello,
1: posto?
2: Sì, va tutto bene, muoviamo anche un po' le braccia. Incominciamo, ragazzi, è finita l'estate, è arrivato il freschino, incomincia a piovere. Questa è la temperatura perfetta per iniziare a correre. Belli, tranquilli, abbiamo fatto i primi 30 secondi, ci mancano 10 km, ragazzi. Non
1: buono, dai. Non per le 9 finiamo.
2: Riusciamo, belli, tranquilli, sempre così. Il suo skip è sempre col sorriso, però. Continuiamo a sorridere. E adesso facciamo gli ultimi 10 secondi con uno scatto velocissimo di skip sulle ginocchia. 9, 8, più veloce 7. Sei bellissimo. 5, 4, com'è veloce.
1: Dai, lunga le braccia, dai, veloce.

0: che ringrazio proprio, ma proprio col cuore, per l'allenamento di poco fa.
1: Sei stato velocissimo, Fabio. Io... hai fatto il giro del mondo e non ti abbiamo visto. Com'è la Cina? Come si sta?
0: Bella, bella. Poi correre sulla muraglia a quest'ora è meraviglioso.
1: È vero.
0: C'è un paesaggio pazzesco.
2: A quest'ora che ora era là, tra l'altro?
0: Beh, c'è il fuso.
2: C'era luce o c'era buio?
0: C'è la,
2: è talmente veloce che non l'hai visto.
0: Là è già giorno.
2: È già giorno. Sì, vedi, è già giorno. Allora, Paolo Luca Manzoni lo potete trovare anche su Instagram come Paolo Luca Manzoni, quindi è facile, oppure
1: PLM Fit, oppure ci sentiamo mercoledì prossimo, ragazzi.
2: Oppure andate a trovarlo, se siete di Bergamo, andate a trovarlo in palestra, in studio, venite a trovarci, che tanto sempre lì.
1: Perché magari poi adesso usciamo anche da Bergamo.
2: Attenzione!
0: Paolo,
1: guardatevi le spalle.
0: Ti aspettiamo al varco, tu lo sai.
2: Ragazzi, non siete salvi da nessuna parte, vi viene a prendere lui, cioè è terribile sta roba.
1: Adesso, delivery.
0: Questa cosa ne parliamo fuori onda perché devo un po' intortarmi.
2: PLM Glovo.
0: Se lo mettete a girare con una bicicletta elettrica, esatto, è lui.
2: Cioè, un cassone giallo dietro con dentro i manubri.
0: Sì, esatto, 200 kg di roba. Va bene, grazie Paolo Luca Manzoni. Mercoledì prossimo appuntamento in diretta, sempre qui dentro Belli Svegli. Grazie Paolo.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Buona giornata.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.

0: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
4: Allora notaio, so che anche oggi la puntata di Belli Svegli è stato un enorme successo, lo testimoniano i messaggi arrivati al nostro numero. Quanti sono stamattina?
5: Allora Sassiloni, purtroppo non ho potuto contarli perché sono stato a rincorrere Fantini che correva di fuori ma degli esercizi di Manzoni.
4: Una sempre una scusa buona, ma com'è sta storia?
5: E le pago.
4: Ma che le
5: io
4: pago?
5: Io ho un'applicazione scuse.it.
4: Certo, e così se la risolve. Maledetto, guarda. Cambieremo notaio prima o poi.
5: Come si permette?

0: Freak, si chiamava Prayer in Sea, remix by Robin Schulz, che l'ha un po' messo in luce con questa produzione in tutto il mondo. Allora, c'è la notizia che vi cambierà la vita. Io ricorderei a tutti il titolo prima
1: allora,
0: di sentire la prossima novità.
1: Allora, voglio sfidarti, Fabri. Sì? Cosa significa Prayer in C? In C?
0: Allora, C è una nota musicale in inglese.
1: Che?
0: Sai che non lo so. Il La?
1: No, no, no, no, no, no.
0: A, B, C, Do, Re, Mi.
1: No.
0: Cos'è? Qual è? Dai.
1: Quanto sono rompivale queste cose?
0: Abbastanza.
1: No, è do. Ma te
0: do.
1: Lo dico perché in realtà la notizia che ti cambierà la vita.
0: Sì?
1: Si intitola Come vengono svegliati gli astronauti nello spazio.
0: Interessante.
1: Magari con un do, va a saperlo.
0: Un do di petto. Le 9:03.
1: Un altro do di corpo, per dire.
0: al limite, che è anche complicato da fare.
1: È un modo di svegliarsi. Sì, nello spazio pare sia difficile.
0: Allora, ci sentiamo una bella novità, poi ci occupiamo di questa cosa che riguarda appunto lo spazio e il come vengono svegliati gli astronauti. Intanto però c'è il nuovo disco di Topic, si chiama Lucky Ones.
2: Novità.

0: Si chiama Lucky Me, Lucky You, Lucky Ones, il nuovo di Topic su Disco Radio, novità delle 9 nell'appuntamento con i belli svegli.
1: Poteva intitolarsi Lucky Touch.
0: Lucky Touch. No, in realtà è solo Lucky Ones, però sai, nella canzone dice Lucky Me, Lucky You, eccetera. Allora, c'è la notizia che vi cambierà la vita, il cui titolo era...
1: Lo recupero. Come vengono svegliati gli astronauti nello spazio?
0: Ce ne occupiamo immediatamente.
2: Il continente nero.
0: Parabonzi bonzi bo.
2: Alle falde del Kilimangiaro.
0: Parabonzi bonzi bo.
1: Ci c'è?

0: Questo era un do, questo era un do.
1: Sì?
0: No, non
1: do di petto.
0: Non
1: do
0: ho
1: di,
0: idea.
1: Do di retto.
0: Allora, fin dalle prime emissioni. Cosa?
1: No, do di retto, nel senso è tutto attaccato.
0: Dai.
1: Do diretto, certo, tutto attaccato, di, come sì, quel treno.
0: Sì, sì, no, ho capito. Adesso ho capito.
1: Fatica.
0: Come vengono svegliati gli astronauti nello spazio? Fin dalle prime emissioni.
1: No.
0: Così potrebbe essere. Fin dalle prime missioni spaziali degli anni 60, il centro di controllo a terra sveglia gli astronauti mandando un brano di una playlist scelta dagli stessi prima della partenza. Spesso.
1: Ma lo mandano da terra?
0: Eh sì, via radio.
1: Che casse hanno?
0: Non lo so. Ci avrà quelle lì del supermercato. Spesso, insieme alla musica, ci sono messaggi registrati dalle famiglie rimaste a terra, ovviamente, e anche di cantanti o attori famosi. Per esempio, il 30 settembre del 1988, durante la missione Shuttle STS-26, 29 settembre 3 ottobre 88, l'attore Robin Williams svegliò gli astronauti dello Space Shuttle Discovery gridando "Good morning, Vietnam!"
1: No, Discovery!
0: E, vabbè, quello era il film, Discovery appunto, era la versione personalizzata. Sulla ISS, che ogni giorno vede 16 albe e 16 tramonti, si usa un particolare sistema di illuminazione per cercare di riprodurre l'alternarsi di albe e tramonti ogni 24 ore, come sulla Terra. L'ultimo giorno della sua missione Beyond, il 6 febbraio 2020, Luca Parmitano fu svegliato dalla canzone Spaceman di Babylon Zoo, scelta dal centro di controllo.
1: Qual è, scusa?
0: Te la faccio sentire.
1: Non
0: adesso
1: me l'hai cercata?
0: Cercata. Sai che l'ho visto ora, che c'è un link. Vediamo se riesco a recuperarlo al volo. Vediamo se riesco a recuperarla.
1: È quella. Guarda, era Spaceman.
0: Era bellissima questa.
1: L'ha svegliato così.
0: No, ma che disco pazzesco era,
1: sì,
0: questo.
1: Sì, ho capito, ma stavo dormendo, ragazzi. Vabbè, ma è modo di svegliarsi.
0: Adoro.
1: Ovviamente è un intro di 22 minuti.
0: Certo, l'ho presa al volo, che vuoi, scusami.
1: Tanto ho sempre pensato fosse dei placebo questo pezzo.
0: Secondo me è un rifacimento di David Bowie, però, eh.
1: Sì. Ma

0: sì, era Starman forse.
1: Era Starman, sì, no, infatti faccio confusione.
2: No, bello però,
1: vabbè, insomma,
2: bello,
1: svegliarsi bello. Così è.
0: No, però no, tosto. Allora, bello, mio genere, non svegliarmi così, grazie, cioè. Preferisco qualcosa di più soft per svegliarmi.
1: Sì, probabilmente sì. Sentite, c'è.
0: Dai, dai, allora facciamo sta roba qua.
1: Tipo.
0: Dovete scegliere una canzone per la sveglia mentre siete nello spazio, però.
1: Dai, ok, mi piace. Proviamoci al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi. Con quale canzone scegliereste di svegliarvi

0: Beh, fino in fondo anche il disco di John Summit, Di Volta e Julia Church, che abbiamo appena suonato su Disco Radio. Tra le canzoni che appunto prevede la nostra playlist di questa mattina, ci sono anche le vostre, quelle che scegliereste se doveste svegliarvi nello spazio la mattina. Che poi lì abbiamo capito, no? C'è tutto un ciclo da rispettare, perché se foste sulla ISS avreste più di una decina d'albe e più di una decina di tramonti, allora c'è un meccanismo per cui si cerca di riprodurre
1: questa cosa. Pensa se sei con la fidanzata che due... Tesoro, ma è tormento. Antico tramonto, ma 20 minuti fa l'abbiamo guarda il tramonto, tesoro, guarda il tramonto.
0: Sai quanti caffè
1: sto
0: però la mattina?
1: Il caffè. L'alba, ho capito, ma dal tempo stavo semando il garage.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Io sceglierei sicuramente un pezzo neomelodico, sì. Così sarei felicissimo tutti i giorni di essere nello spazio e non più sulla terra.
0: Sì.
2: Ciao Enzo, Dasti.
0: Ciao Enzo, grazie.
1: Cioè il fatto di essere felice di essere distante dal neomelodico, quello intende?
0: Però se poi te lo fanno sentire nello spazio, fa lo
1: ti persegue,
0: Scusami, non, è che... non capisco. Almeno tu nell'universo, scrive Francesca da Milano.
1: Quantomeno
0: per il titolo, esattamente. Sì.
3: Buongiorno Omar Fabri, sono Gian Domenico De Vercelli.
1: Sì. Ciao Gian Domenico.
3: Sicuramente se fossi nello spazio mi vorrei svegliare con questa canzone.
1: Harry Potter.
0: Sì, è lei.
3: Per chi non l'avesse capito, Harry Potter.
1: Sì.
3: E così facendo mi sveglio e mi rendo conto di essere in un posto magico. Buona giornata.
0: Ma grazie,
1: bella
0: buona giornata.
1: Associazione magia spazio. C'è niente di più distante, perché da una parte c'è la scienza che ti porta lassù,
0: però
1: dall'altro l'ambiente magico di
0: certo
1: essere
0: che
1: in
0: con
1: posto.
0: Questa più che la sveglia io
1: sì, non mi alzo più.
0: Cioè, infatti la metterei lì un po' per la nanna, no?
1: Buonanotte. Beh, dipende, se poi arriva Voldemort
0: E qui succede qualcosa, no?
1: Era entrata Hermione senza vestiti. Hermione che ormai quanti anni ha Hermione?
0: Allora, 40? Che, sì, beh, ovviamente sono tutti piuttosto grandicelli, ma lei è una delle più riservate in assoluto, cioè non lascia che la sua vita privata entri così nel mondo del jet set. Cioè,
1: comunque ha 36 anni.
0: 36 anni. Che non sono mica pochi,
1: No, sì. Allora, no, può entrare nuda, quello intendo, cioè, capito?
0: Ah, sì, quel senso, dicevo che abbia già superato l'età limite. Allora, vediamo chi c'è ancora. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno. Io mi sveglierei con la canzone di Hilary Duff, Wake up on a Saturday night.
0: Ah, certo.
4: Ciao, sì, giusta. Vergogna.
0: Grazie Valentina.
1: Credo sia nata per questo,
0: Sì, cioè. È possibile.
1: Creiamo una canzone che vendiamo come sveglia.
0: Questa, perché no?
1: Sì. E cosa devo dire?
0: Devi dire. Vorrei sentire Hilary Duff, per favore.

0: che sembra che non abbia voglia di cantarla neanche lei.
1: Bella, allora, bella, tra l'altro piace, una di quelle canzoni che non so se è finita in una delle serie TV più recenti in cui lei ha recitato, che era Younger, non so se magari vi è capitato di incrociarla su Netflix. Intanto è già
2: io
1: pronto,
2: spero
1: un
2: che
1: altro...
2: tu l'abbia letto su Wikipedia.
1: Younger, no, l'ho vista tutta.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
18: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
17: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
19: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
20: La modalità vacanza è terminata.
21: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
22: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
23: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: I want it to be free.
26: Da
0: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
25: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
26: Disco Radio.
27: Allora, qual è la canzone che vorreste vi svegliasse se foste nello spazio? Non lo so, siete lì appesi alla vostra
28: che piccola
27: amaca.
28: Che consecuzio tempo che hai messo, Fabri. Sono venuti i brividi.
27: Qualcuno sceglie Bocelli e con te partirò.
28: No, leggila bene.
27: Col te partirò.
28: Col te partirò.
27: Fa lo stesso. Sì. E soprattutto va benissimo per la colazione.
28: Qual è la vostra?
27: Oh mamma, cosa abbiamo recuperato dal passato? 1995? Chissà se qualcuno...

0: Ma che disco era quello di Duke? Si chiamava So In Love With You su Disco Radio 1995. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi vi abbiamo chiesto con quale canzone vorreste svegliarvi se foste nello spazio, e qualcuno ci ha detto:
1: io mi sveglierei con Thunder AC/DC.
0: Sei sicuro?
2: Thunderstruck.
0: Dai, ci può stare in effetti. L'effetto sveglia è abbastanza...
2: Hai messo tutto l'intro davvero?
0: Sì, perché è bellissimo.
2: Dura 22 minuti.
0: Senti quando arriva. Già cominci a svegliarti un po'. Quanti giri, sei lì nel tuo lettino. E chissà che cosa succederà mai.
2: Beh, inizia a chiederti chi è sta gente che sussurra qua.
0: Sì, ma no, cos'è? Cioè...
2: Perché, no, ti guardano come per dire stai ancora dormendo.
0: E qui cominci a renderti conto che è ora di svegliarti.
2: Questo è uno con la mazza del tamburo in fronte a te.
0: Sì, esatto. L'effetto è proprio quello lì. Vabbè ragazzi, bello.
2: No,
0: bello. Adesso era il momento di toglierlo.
2: Ma no! Ma ci sono delle cose che sono illegali.
0: C'è qualcun altro?
2: Ci sono DJ a cui hanno tagliato le dita in alcuni stati del mondo perché hanno tolto questo momento.
3: Psycho Killer. Ciao Diego da Cuneo.
0: Ah, Psycho Killer. Psycho
2: Killer. Questa messa è giusta. Quella di Francesca.
0: Ah, esatto, è proprio
2: Francesca,
0: lei.
2: Francesca, belli.
0: Va bene, abbiamo sentito un pezzettino anche di questa. Qualcun altro invece, ed è una delle preferite di Omar, ci scrive:
2: ore 6.
0: Sì.
2: Cappuccio.
0: Sì.
2: Brioche. E vai, mettila.

0: di Eurythmics History Extended Version, per svegliarsi la mattina, e fa benissimo, tra l'altro,
1: assolutamente.
0: La dance storica di Discoraglio ogni giorno a partire dalle 5 fino alle 6 con la replica della sera, perché in realtà vi accompagna più che altro per andare a dormire, se siete fra quelli che vanno a letto presto, no?
2: Devo dirti le maledizioni che ti sono arrivate via messaggio perché hai tolto Thunderstruck nel momento in cui entrava,
0: sì?
2: Il cantato?
0: No, no, lascia perdere, cioè nel senso, so che ci sono, ma aspettiamo comunque.
2: Niente, si è bloccato il terminale.
0: È successo così. Allora, aspettiamo le vostre segnalazioni, la canzone migliore per svegliarvi se foste nello spazio al 393 800 3000, mentre è già pronta anche la dottoressa Morgante che ci aggiorna subito con le ultime notizie.
3: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Allerta arancione oggi per i temporali, previste precipitazioni intense soprattutto tra Varesotto e Alto Milanese, a Milano chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte, a Cremona rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni. Trovato un biglietto, si cerca il fratello della donna priva di vita in un appartamento di Moncaglieri, nel Torinese, 79 anni, vedova, viveva sola. Automobili itineranti di ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia, multe all'80% dei mezzi controllati. Pubblicate 11 ordinanze, il comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. Gli ultimi interventi interessano circa 20 chilometri di strade. La copertura totale raggiungerà così circa 253 chilometri. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Effetto Hormuz, prezzo del gas oltre i 77 euro, è ai massimi da gennaio 2023. Le news tornano tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Prossime ore con maltempo su Lombardia e Piemonte, l'attesa perturbazione prenderà quindi tutti i nostri settori e porterà con esso anche maltempo, frequenti acquazioni, ma soprattutto un calo termico. Un ulteriore ingresso di aria fresca quindi rinnoverà nuvolosità anche per i prossimi giorni. Avremo un calo termico decisamente fresco, temperature diurne che non andranno oltre i 23-24 gradi, quindi valori che si avvertiranno dopo anche un inizio di settembre molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Buongiorno ragazzi, sono Daniele dal mercato del pesce.
0: Ciao Daniele.
13: Se fossi nello spazio vorrei essere svegliato con la voce di Fabrizio che mi fa
0: giusto.
13: Certo.
0: E beh, giusto il riferimento ai X-Files.
1: Senti che sveglia meraviglioso, cioè. E se non si sveglia,
0: Certo.
1: Nelle orecchie proprio, col naso nelle orecchie.
0: Che roba brutta. Va bene, 393-800-3000, i vostri messaggi, la canzone che vorreste usare come sveglia se foste nello spazio.
2: Ve la mettiamo.

0: Disco di Trinacria, Alexandra Stan, si chiama We Are Free su Disco Radio alle 9.44. Le vostre segnalazioni con canzoni che, se riusciamo, mettiamo anche. A proposito di quella che vorreste sentire come sveglia se foste nello spazio, chi c'è?
1: Ragazzi, Andrea da Milano.
0: Sì?
1: Io sceglierei Cercami, come, quando e dove vuoi, il buon Renato Zero.
0: Renatone, certo.
2: Tra l'altro, sveglia sorcina.
0: Ce l'ha già cantata lui, bella comunque, bella scelta. Pronto?
1: Poi, buongiorno, Polisvegli.
0: Ma come Polisvegli?
1: La canzone ce l'ho.
0: Qual è?
1: Aspetta, sì, Forza, sì. Campione di Nino D'Angelo. Grande, ragazzi, buon lavoro a tutti.
2: Ma dimmi che l'hai presa.
0: Ce l'ho.
2: Dai,
0: aspetta,
2: sentiamo.
0: Aspetta che la suono. Niente, non parte.
2: Dai, ma sei veramente il peggiore.
0: Mi piace, non parte.
2: Ma scusa,
0: non
2: parte. Prendo io, la metto io, giuro, guarda.
3: Poema e Rhapsody.
0: Eh?
3: Che ti sveglia piano piano e poi ti prende schiaffi.
0: Buongiorno. Certo. Beh, Bohemian Rhapsody dei Queen.

0: C'è quell'aspetto sveglia lì, eh.
1: E qua l'ISS è già rientrata. Qua è quando fa quella roba nell'atmosfera che si scalda.
0: Sì, dice cosa sto lì a fare.
1: Houston! Stiamo arrivando!
0: Bella, molto molto bella come sveglia. Tra gli altri messaggi,
1: la stavi togliendo, di la verità che la stavi togliendo.
0: No, ma
1: no.
0: È che avevo un appuntamento con un messaggio che dice: beh, la canzone di Finardi, extraterrestre.
2: Diceva extraterrestre. Voglio una stella che sia tutta mia.
1: Sì. Sta sempre per piangere.
2: Vieni a cercare.
1: È Zed, scusa,
2: su cui ricominciare.
0: Lo so, è bella. Così, giusto un pezzettino anche della canzone di Finardi.
1: Ti racconto un aneddoto velocissimo su Finardi. Sì, sono andato a vederlo. E per tutto il concerto ti diceva: extraterrestre, extraterrestre. A un certo punto si fa. Sono un cantautore, non sono un jukebox. Non la farò mai.
0: No!
1: Fine dei giochi. Simpatia Finardi.

0: Perché hai scelto quella lounge d'ascensore?
1: Ma ci comprate uno che sa scegliere le canzoni da YouTube?
2: Ma no,
1: Marco!
2: Ma questa era il poi ti spiego fuori onda il motivo.
0: Sì, certo.
2: Allora, io ho due sveglie preferite. Sì. Per esempio, alle ore 11 mi piace sentire.

0: Bello, bello, bello, Ortelli Remix per le anguille del Po che avete scelto come sveglia in qualche caso.
1: Se l'avessero detto 22 anni fa ad Ortelli, un giorno farai il remix delle anguille del Po.
0: Invece sì. Allora, per tornare invece alle canzoni, c'è qualcuno di voi che ci dice, vabbè ragazzi, io sceglierei Heaven di Avicii.

0: c'era tutto Chris Martin, non ha mandato solo la voce,
1: no, c'era tutto, bello.
0: Le spalle, c'è il pettorale,
1: infatti va bene, recuperate proprio
0: bel pezzo, bello,
1: anche
0: molto bello.
1: Nella versione senza featuring comunque. Allora c'è da fermarsi un attimo, ragazzi, dobbiamo farlo assolutamente, anche se abbiamo preparato il disco di The Bowser da sentire, si chiama Magnetic.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.

0: www.radioradio.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Ragazzi, ieri abbiamo parlato di UFO, oggi parliamo di spazio, domani pianeti, eh?
3: Ciao, ma non raga, è così il tono, c'è anche un cuore azzurro, ma perché fai il ganassa?
2: Ma io non lo vedo il cuore azzurro, ecco perché.
3: Ma perché non vedi il cuore azzurro? Sei miope.
2: No, nel senso che il mio sistema non me lo visualizza, capisci?
3: Il tuo sistema cerebrale non lo visualizza.

0: che bello il disco di The Bausa, è un bel disco da scegliere per chiudere l'appuntamento di oggi con i belli svegli, anche perché abbiamo già superato le 10, c'è già Olga che comincia a guardare l'orologio.
1: Allora,
0: e dire,
2: peccato perché avevano chiesto The Great Southern Tranquil dei Pantera.
0: Non facciamo,
2: che mi sembrava un bel modo per chiudere.
0: Non peccato. Facciamo in tempo a metterla.
2: Peccato.
0: E poi mi arrivano.
2: Ecco, un piccolo intro.
0: Sarebbe stata perfetta. Sì. Arrivano una serie di cuori azzurri che io continuo a non vedere,
2: certo,
0: da parte di Andrea Damisinto.
2: Li vedo io, Andre, tranquillo.
0: Si scherza. E allora, come sempre, grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina come sempre dalle 6 per Quasi Belli Svegli e poi dalle 7 con la squadra quasi al completo.
2: Un appunto, sì. Anche se in Islanda, quello là ci ha preparato tutti i contenuti,
0: sì,
2: della
0: vero,
2: settimana. Dai,
0: vero,
2: grazie a Marco che è in Islanda. Grazie,
0: grazie
2: Marco!

Sono le 10 e 2 minuti. Non so se Belli Svegli hanno preparato per Marco, che appunto è in Islanda, la famosa gag del, dal lontano. È lontano l'Islanda, vicino. Avete preparata? Sì, già trovata a sentire. È meravigliosa. Meravigliosa, ben ritrovati su Disco Radio. Un bel mercoledì fresh, 9 settembre. Continua la mattinata e inizia questo appuntamento pieno di roba bella per voi, almeno lo spero. Come Olga, le nostre hit più ritmate della città, è chiamata, è tornata, e chiamatela semplicemente Miley. La novità è proprio

noiosa, l'istrionica Miley. Non chiamatela più Cyrus, quel cognome fa parte del passato oramai. Cambia volto musicalmente parlando una volta. Questo è la hit, questo è il singolo. Questa è la novità che anticipa il nuovo album omonimo che uscirà il 18 settembre. Bess, Persuades. Ben ritrovati, si viaggia, spediti a ritmo di musica. C'è un momento gioco in avvicinamento, sì, lo vedo. Si sta avvicinando. Adesso nel nostro viaggio un po' di allegria. Omega!

0: radio c'è anche Happiness is So Sad di Licky Lee con gli Swedish House Mafia. Sapete perché si chiamano così? Per una battuta scherzosa che gli amici facevano loro all'inizio della carriera. Cioè gli amici chiedevano: ma chi vi credete di essere, la mafia svedese che suona musica house? Che poi è una battuta che io non capisco, però immagino che sia per le origini italiane che ha per esempio Sebastian Ingrosso, uno dei tre. E loro hanno detto: ma sei così carino, dai, teniamocelo. Effettivamente Swedish House Mafia rende molto, no? Prende molto. C'è un momento gioco che si avvicina. Prima ci godremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1997.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is rap and drop.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: La modalità vacanza è terminata.
17: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
20: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
21: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
20: Davvero? Anche per me?
21: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
20: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: Sole, mare, relax.
24: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
25: Disco Radio.
0: Eccoci, vi accompagniamo in questo mercoledì tutte le ore, anche con una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tra poco al momento gioco ci godiamo la voce meravigliosa di Alexia, che ritorna dal 97 con un la la la.

0: Disco Radio, c'è un momento gioco che si avvicina tra pochi secondi, quindi preparatevi sulle note proprio di questa bellissima hit di un trio di DJ olandesi di Amsterdam, non a caso il nome Criss Cross Amsterdam, la hit, wow, delle voci meravigliose si intrecciano in questa Mai o Mai. Detto fatto, è arrivato il momento gioco.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run. Una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email. Ai più fortunati regalo proprio l'iscrizione alla corsa, quindi la vostra mail più la scritta Hero Beat.

0: sentito parlare sopra questi suoni. Alan Walker e Max Fate su Disco Radio, 10:32 minuti. Buongiorno, buongiorno. Così, tema della mattinata: nella vita, secondo voi, prima o poi bisognerebbe imparare a 393-800-3000. Dico la mia, è cucinare almeno un'insalata. Due cose così, c'è una cosa fondamentale per il vostro benessere, ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Perché subitissimo ci godiamo Cinzia Morgante, che è tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense soprattutto tra Varesotto e Alto Milanese, nel Bresciano, strade allagate e tetti scoperchiati. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Trovato senza vita anche il fratello della 79enne ritrovata priva di vita nella serata di ieri in un appartamento di Moncaglieri, nel Torinese. L'uomo ha lasciato un biglietto da accertare il movente. Automobili itineranti di ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia, multe all'80% dei mezzi controllati. A Genova, la riunione della cabina economica del Nord-Ovest sull'industria energetica. Siedono al tavolo a Palazzo Ducale le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions finita 2-1, Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Francesco Guccini nel secondo testamento, la moglie erede universale, alla figlia al 50% dei diritti d'autore. Le news tornano tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Mercoledì, quindi nella vita prima o poi bisognerebbe imparare a... Intanto From Disco to Disco partiamo con Jubel.

0: radio, 10:46 minuti, My Heart Beats Like a Drum, cioè fra le quattro hit più ritmate che ci hanno accompagnato fino a qui, 10:46 minuti. Nella vita bisognerebbe imparare a i vostri messaggi mi piacciono così tanto che vorrei farli ascoltare tutti, impossibile. Partiamo da qui. Il primo messaggio arrivato.
1: Buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Giovanni da Novara.
0: Buongiorno.
1: Professione camionista.
0: Via.
1: Allora, cosa bisogna imparare nella vita? Bisogna imparare a mantenere la calma, perché la calma è la virtù dei forti. Buona giornata.
0: Giovanni, è vero, bisogna imparare che a volte bisogna stare lì un attimino, riflettere, pensare, sbollire, attendere. È una grande virtù la calma, in effetti. Tra le cose fondamentali per il proprio benessere, secondo questo studio, c'è l'imparare quella parolina magica, cioè riuscire a dire quella parolina magica di due lettere che davvero stravolge tutto. Il no. Imparare a dire di no. Voi sapete dire di no? Esprimere quello che si sente davvero, se una cosa ci va, se una cosa non ci va. È difficile dire di no, dicono gli psicologi, perché c'è tutto un senso di colpa che deriva dalla paura di deludere gli altri, c'è la paura di litigare, per tanti il conflitto è una cosa da evitare sempre, c'è la paura di ricevere un giudizio negativo, di essere percepiti in modo negativo, c'è il bisogno di compiacere sempre, comunque, dovunque, e uno crede che dire di sì, sempre di sì, ci rende una persona migliore, più amabile, ecco, in questo. Invece no, la cosa più bella è diventare autentici, essere se stessi senza snaturarsi, senza rinunciare al nostro benessere. Quindi esserci per le persone, ci mancherebbe altro, a cui vogliamo bene, essere presenti, ma non per questo dire sempre di sì. Mi piace questa cosa di dire di no. Secondo voi nella vita bisogna imparare a... Questo messaggio è diretto, ma lo sposo. Bisognerebbe imparare a perdere le cose perché prima o poi tutto se ne andrà.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Buon mercoledì. Imparare a dire di no è importante, ma secondo voi nella vita bisognerebbe imparare anche a 393 800 3000?

0: Disco Radio, St. John con Roses. Nella vita, secondo voi, prima o poi bisognerebbe imparare a...
1: Buongiorno Stellina, hai fatto buongiorno. Una bella domanda, la Olga stamattina l'ha azzeccata.
0: Meno male.
1: Io personalmente so fare quasi tutto, la mamma mi ha detto sempre che non devo dipendere da nessuno, però mi piacerebbe imparare a suonare il pianoforte. Buon lavoro a tutti, Max a Novara.
0: Max, è il momento giusto, questo è il momento giusto per iniziare, guarda, hai espresso questa cosa, deve concretizzarsi, è il momento di iniziare a imparare questo pianoforte, perché il momento giusto è sempre soltanto uno.

0: Ciao Olga, buongiorno, sono Linda. Nella vita bisognerebbe imparare ad amare. Sarò banale, ma amare tutto e tutti, le persone, gli animali, il nostro prossimo, l'ambiente, tutto. C'è un gran bisogno d'amore e una grande carenza. Ciao!
1: Pochi secondi alle 11. Potrebbe sembrare un messaggio sdolcinato, invece no, effettivamente è un'energia potentissima quella dell'amore che sottende secondo me un po' tutto il creato. In effetti, guardandosi in giro, c'è un po' di grigiume. Detto questo, nella vita bisognerebbe imparare a dire di no, perché è quella parolina magica che rimette un po' in equilibrio tutto quanto. È bello poi essere autentici nelle relazioni ed è importante anche, insomma, non essere, no, riuscire sempre a dire quello che si pensa. Intanto la domanda è sempre quella: cosa bisognerebbe imparare nella vita? La novità di Dio di Easy Bisou è arrivata, si chiama

novità si chiama Careful con D.O.D. e con Easy Bizzul. Vi stiamo chiedendo, nella vita prima o poi bisognerebbe imparare a, secondo me, anche a essere indipendenti. C'è una bellissima frase di Cher in cui lei ha raccontato che la mamma le dice una volta: ma tesoro, sediti e sposa un uomo ricco. E lei risponde: mamma, sono io l'uomo ricco.

0: disco radio, c'è anche Free Your Mind, quindi imparare a dire di no è una delle cose che andrebbero imparate nella vita. E poi, secondo voi, cos'altro?
1: Bisogna anche saper ascoltare e imparare dagli errori. Emilio da Parabiago, ciao.
0: Mi piace.
2: Secondo me nella vita sarebbe bello riuscire ad imparare il prima possibile che il tempo passa velocemente e che quello che si vuol fare va fatto subito e non rimandarlo mai.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA, materassi da 50 anni.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
16: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
15: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
16: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
15: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
20: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
21: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
22: Disco Radio.
0: Ben ritrovati su Disco Radio. Bisognerebbe imparare anche ad andare nel passato senza portare troppa malinconia con sé. Ci proviamo con i Rhythmic History dal 95, una super hit. Ritorna I Wish You.

0: disco radio c'è anche il momento di Samba, Google, Imen Angel e Ultra Mase Hit, che stiamo adorando veramente da un bel po' di tempo. Nella vita bisognerebbe imparare cosa?
1: Radio. Bisognerebbe imparare a stare zitti e a parlare solo quando si pensa o comunque si sta dicendo qualcosa di molto interessante e basta. Anita, provincia di Asti, ciao!
0: Ciao Anita, grazie per il tuo messaggio.
2: Nella vita bisognerebbe imparare a chiedere scusa, ma col cuore, e dire ti voglio bene alle persone che meritano, ma soprattutto a chiedere scusa, perché ultimamente ci si fa del male senza un motivo. O da Eric.
0: Bel messaggio, Eric, che bello da condividere. C'è Cyril.

0: proprio nel nostro viaggio di questo mercoledì mattina anche Devotion, una hit di Joel Corry, e dire va, un bel mix di energia e grinta. Allora, tematica della mattinata: nella vita bisognerebbe imparare a dire di no, questo diceva la ricerca di poc'anzi, e riversata su di voi, nella vita bisognerebbe imparare a...
1: Bisognerebbe imparare a non essere sempre troppo buoni e a dare sempre tutto al 100%, perché poi la prendi in quel posto e basta.
0: Ecco, però è appunto a imparare a non dire di no, cioè detto in parole diverse. Tra poco cambiamo argomento, perché mercoledì c'è lo spazio riservato alle donne straordinarie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Radio. Anticipato dalla presenza di Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: E Olga, troppo buona, grazie, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Allerta arancione oggi per i temporali nel Bresciano, strade allagate e tetti scoperchiati. A Milano chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Trovato senza vita anche il fratello della 79enne ritrovata priva di vita nella serata di ieri in un appartamento di Moncalieri, nel torinese. L'uomo ha lasciato un biglietto da accertare il movente. Il tavolo a Genova, 3 milioni a sostegno della filiera energetica nel nord-ovest, annunciato il primo bando interregionale da Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Tennis, Carlos Alcaraz è fuori dagli US Open, Ben Shelton in semifinale dopo una maratona al quinto set. Tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Ricorda quella canzone di Marco Mengoni, quella strofa, e mentre il mondo cade a pezzi, e mentre il mondo cade a pezzi, la politica italiana si concentra nella battaglia sulla legge elettorale. Da oggi fino al 15 al Senato in seconda lettura si tenta di varare il nuovo meccanismo di voto, e ovviamente ognuno tira per la sua parte. Sembra saltata l'idea del ballottaggio, che avrebbe depotenziato la mina Vannacci, e dall'altra parte però c'è ancora da capire se c'è una soglia del 42 o 41% oltre il quale c'è un premio di maggioranza per le coalizioni, e se ci sono le preferenze. Non cambia poco, quindi evidentemente bisogna capire che cosa succederà nel dibattito e nelle votazioni in aula. Viene da chiedersi però se davvero stiamo vivendo un dibattito serio o soltanto strumentale su quello che dovrebbe essere il modo fondamentale per dare voce ai cittadini. Ed è una domanda non stucchevolmente retorica, non da ditino alzato. La questione di fondo è ovviamente: chi vince e chi perde deve essere messo in condizione di governare o di fare l'opposizione con strumenti efficaci, tutti e due i ruoli. È la legge elettorale che serve? In realtà abbiamo vissuto, chi ha più anni ha vissuto tante diverse leggi elettorali, dal proporzionale al maggioritario, dai collegi al collegio unico. La verità è vera è che poi l'unica cosa seria è che qualcuno vinca e qualcuno perda, se no ci sono gli inciuci.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Shalla, shalla, shalla.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: Scialla, scialla, scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Benvenuti su Disco Radio, abbiamo scelto 4 hit per il From Disco to Disco. Partiamo con Lady Gaga.

0: onda su Disco Radio nel Trombisco to Disco, appena suonato 11:46 minuti, ma oggi è mercoledì e abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Ad agosto ci sono state delle competizioni importantissime. A Parigi i campionati europei di sport acquatici, tra questi anche nel Regno Unito i campionati europei di atletica leggera. Sono un filo passati in sordina per via delle vacanze, ma non possono passare in sordina i risultati straordinari femminili che abbiamo ottenuto. Tra questi abbiamo nel nuoto un'atleta italiana che ha vinto la medaglia d'oro. Sicuramente avete magari intravisto, visto o seguito che nei 50 metri di dorso femminili Sara Curtis ha stabilito il record del mondo nel tempo di 26 secondi e 63 centesimi. Nell'atletica leggera, sempre italiana, abbiamo un'altra medaglia d'oro. Sofia Fiorini anche qui ha stabilito il record del mondo nella nuova maratona di marcia femminile, chiudendo con lo straordinario tempo di 3 ore 15 secondi e 11, mica poco. Medaglie d'oro nel record del mondo, Sara Curtis nel nuoto, Sofia Fiorini nella maratona di marcia. Ci sono sembrate perfette, straordinarie da essere, insomma, qui presenti virtualmente nello spazio dedicato alle donne atlete straordinarie. Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid High-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Benvenuti su Disco Radio, buon mercoledì, salutiamo gli sportivi presenti che seguono sempre con attenzione un po' tutto quello che riguarda il mondo dello sport. C'è Robin Schulz. Disco.

subito, strepitosa questa hit di Kate Bush, che è del 1985, Running Up That Hill. Di fatto è tornata al centro dell'attenzione mondiale, planetaria, galattica nel 2022 grazie alla quarta stagione di Stranger Things. E se avete visto questa meravigliosa serie televisiva sapete benissimo che da allora è tornata ed è un piacere ascoltarla, riascoltarla per tanti di noi all'infinito. Pochi secondi a mezzogiorno. Disco Radio. Terza ora, pausa pranzo, un bel momento della giornata che condividiamo a ritmo di musica. Sono sempre Olga, tutti i giorni vi accompagno proprio dalle 10 fino alle 13. È tempo di una bella novità musicale. Abbiamo scelto The Bausa e

novità è questa, Lose Myself dei The Bausa, che sono un trio norvegese, ricordiamolo. Tra l'altro questa hit sarebbe perfetta come sigla di una serie televisiva anni 80. Che so, io un Hazard, una parte, cioè, ci vedo bene qualcosa del genere. Non so se anche voi fa un po' questo effetto serie televisiva. Ritmic History in avvicinamento, rivivremo tra poco una hit che ha fatto la strada del ritmo. C'è Alessio ora.

0: Disco Radio, Sad Girls con David Guetta ritorna per portarci tra poco nel 1998. I Rhythmic History ci farà rivivere una hit proprio di quell'anno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambù, mi piaci tu. Mua.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Sole, mare, relax.
19: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
21: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
0: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
2: Disco Radio.
22: Ben ritrovati su Disco Radio, buon pranzo soprattutto e buona pausa. Con noi a ritmo di musica nella dance storica, in questo appuntamento che arriva dal 98, Basic Connection, c'è Háblame Luna. Rhythmic.

lancia con furore The One con Aimee Design. Ovviamente c'è qualcosa che è più che familiare, perché è costruito attorno all'inconfondibile sample di Show Me Love di Robin S. Quindi atmosfere anni 90, che è sempre bello trovare anche nella musica moderna.

0: Mezzogiorno e 30 minuti, Fisher and Tonsedai con Favor. Queste le nostre hit più ritmate della città. La scuola si avvicina, la scuola si avvicina. Vedo genitori fare i salti montani in questi giorni per riuscire comunque a imbastire il tempo, il lavoro, la presenza con i figli. Una fase un po' intermedia questo. Parliamo di scuola anche tra poco, ma vi porterò su una bellissima isola italiana.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Eccoci qua, su Disco Radio arrivano 4 hit le più ritmate. Con me Olga, partiamo con Axel e Bon.

0: radio, gli web ritornano con Like an Angel. Nel front disco to disco ci hanno accompagnato quattro hit, le più ritmate, con me Olga, ben arrivati, mezzogiorno e 44 minuti. Si avvicina la riapertura delle scuole. Andiamo su isola, andiamo alle isole Eolie, le conoscete, questo arcipelago siciliano bellissimo, di sette meravigliose isole. Ecco, una di queste è Stromboli. Sull'isola, raggiungibile solo via mare, c'è un borgo di circa 40 abitanti dove il 10 settembre accadrà una bella cosa, domani. Domani riaprirà, dopo 20 anni, la scuola primaria. Infatti la piccola Isha che vive lì ha appena compiuto 6 anni e inizierà la prima elementare. La bambina sarà l'unica alunna della classe e in realtà anche l'unica studentessa della frazione a frequentare la scuola. Dopo 20 anni dalla primaria di Ginostria, riaprirà con una sola bambina presso i banchi, segnando il ritorno dell'istruzione scolastica nel borgo, che è una bella cosa a prescindere. Poi da qui auguriamoci che ci siano altri bimbi che arriveranno. Una sorta di istruzione privata per adesso, quella che avrà Isha. Non potrà copiare, io ho pensato, non potrà magari anche fare, insomma sai, tra compagni, quelle cose che poi si raccontano, però sicuramente avrà altre, tante altre cose da raccontare quando sarà cresciuta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Eccoci qua, buon mercoledì, buon viaggio, la pausa pranzo da condividere con i nostri suoni. Con me Olga, anche c'è Just a Little.

Disco Radio, John Legend, in versione Tiesto Remix, questa All of Me. Lui e la moglie considerano il lago di Como il loro posto felice, lo frequentano da quasi 20 anni. Si sono sposati nel 2013, risposati nel 2023, cioè hanno, diciamo così, rinnovato le promesse di amore, di matrimonio, e sono stati proprio qualche settimana fa sul lago di Como con tutta la famiglia. Hanno documentato nei social questa bellissima vacanza. I Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Sway, Macho Mambo, perfetta hit per introdurre, che arriva ballando anche il nostro Don.
1: Hai mucho
0: grande ballerino durante il disco Radio Party, è uno che non si regola, saltella, salta, gira,
1: ma
0: fa,
1: certo,
0: proietta,
1: guarda,
0: fa delle cose. Tu e la Vale, devo dire, siete una coppia veramente esplosiva da questo punto di vista.
1: Pirouette.
0: Come stai, super donna?
1: Spaccata. Spaccata non mi muovo più, sono rimasto sulla spaccata.
0: Com'è il cielo di Roma?
1: Il cielo è sempre più blu. E luna. Vorrei dirti che blu invece si sta mettendo un po' grigio.
0: Te lo chiedo perché qui è grigetto, sta piovendo, per fortuna, non minaccia di piovere, comunque è bello fresco.

0: male. Un attimo di fresco. Stamattina, ragazzi, veramente ho detto: vabbè, è arrivato un attimino il freschino di settembre, 38 gradi. Non si capisce.
1: Non perdiamo tempo a parlare del tempo, perché c'è il mio menù di oggi.
0: Certo!
1: Allora, io è tempo di zucca. Ribadisco la zucca con delle lenticchie fatte un po' in umido, vista la giornata, con un po' di patate e un po' di coste.
0: Coste?
1: Sì.
0: Cosa sono le coste? Non si può dire.
1: Sono delle erbe verdi.
0: Ah, no, le coste. Pensavo come quelle dove si va a fare il bagno, sulle coste. Va bene, carta bianca insieme a Toby, Car Blanche.
1: A domani.
0: C'è la novità. Novità. Novità. Novità. Novità.

We got everything. Fortunato io, fortunato tu ad avere tutto. Lucky me, lucky you, we got everything. Eh sì, perché delle volte, ragazzi, non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo nell'essere vivi, nell'avere un lavoro, nell'avere l'amore, nell'avere dei figli. E delle volte ci lamentiamo, siamo dei gran lamentoni, ma non siamo in grado di essere contenti. Allora, buongiorno a Christian, buongiorno a te che scrivi, che bella la nuova canzone Casini di Gue e Marra. Peraltro, grande reunion a Milano di Marrakesh e Gue Pequeño, che hanno sottratto il tecnico audio alla povera malcapitata madame. E allora parliamo così: lei ha perso il tecnico audio, io vorrei dedicare alle cose che abbiamo perso e che ci mancano, che può essere anche la bambola di quando eravamo piccolini, il pupazzo. Io ancora, ragazzi, non so dove ho smarrito il mio pupazzo di Hulk in gomma, ti giuro, sono 20, 30, 40, 42 anni che ci penso e ancora non lo so. Mentre mi raccontate la cosa che avete perso e a cui ancora pensate, arriva Dua Lipa, It Goes.

0: Si chiama Whisper di Joel Corry, in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Prima la nostra novità, evidentemente vi ha colpito, ragazzi, la nostra novità delle 13. Sentiamo, ciao, chi è con me in regia?
1: Vai. Un'info che non c'entra niente. Ho acceso adesso la macchina per andare al lavoro perché ahimè oggi nel centro commerciale chiudo. Ma la canzone che hai appena mandato, sì, a me sembra proprio che il cantante sia quello degli Empire of the Sun. Può essere?
0: Ma guarda quanta
1: ciao,
0: grande
1: attenzione. Buona giornata piovosa.
0: Quanta grande attenzione. No, no, il cantante è Carl Blanc. Non è il cantante, però una voce che gli assomiglia. Il brano era insieme a Toby, che si chiama Lucky Ones. Adesso stiamo parlando di quella cosa che hai perso, quell'oggetto, quella cosa che hai perso, che hai smarrito e che ti manca da sempre. Al 393 800 3000.
2: E adesso

0: e anche social.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno. Pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Mua. Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.com. Autochioda, riparti senza pensieri.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito Hero Beat run.com e iscriviti subito.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
18: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
19: Discorato!
0: radio.
13: È arrivato il momento in cui si allaccia la cintura di sicurezza. 1994, avevo 12 anni, ragazzi. Si faceva prima a saltarmi sopra che a girarmi intorno per quanto ero largo, ma mi ricordo questo brano, Dreams dei Two Brothers on 4Flow.
0: Make history!

0: canzone The Ball, Julia Church, si chiama Shade of Blue. 13 e 23 in questo momento, è mercoledì, donne, il 9 settembre, si parla di cose che abbiamo smarrito e che ci mancano tanto.
1: Ciao Disco Radio, sono Francesco da Torino.
0: Ciao Franci.
1: La cosa che ho smarrito e che mi manca tanto sono, è la mia serie di macchinine di Cars che avevo quasi finito e poi non ho più trovato. Ciao.
0: Hai perso Carlo Attrezzi, hai perso Saetta McQueen, mi dispiace, io sono un grandissimo amante, ragazzi, di tutti quelli che sono i cartoni animati, le anime, gli action figures. Sapete che sono un folle da questo punto di vista. Il numero è il 393-800-3000. Si può perdere di tutto, si può perdere anche la pazienza. Infatti ci lamentiamo tanto, ne parlavamo prima. Siamo un gran popolo di lamentoni. Ma voglio sapere qual è quell'oggetto che avete smarrito, che avete perso e vi manca da sempre, come le macchinine di Cars di Francesco da Torino, al 393-800-3000. I talk to you.

0: Perché a risentirla dopo tanti anni, Gasolina di Daddy Yankee fa un certo effetto. Qual è quella cosa che avete perso, che avete smarrito e che vi manca tantissimo? Proviamo a sentire.
1: Sì, io Don cosa avevo smarrito un pochino, ma pensavo di averla persa completamente, invece no, la fiducia in me stesso. Poi invece l'avevo solo accantonata un attimo, adesso l'ho ritrovata, tutto a posto.
0: Spesso e volentieri non è che siamo noi che accantoniamo la fiducia in noi stessi, ma delle volte le persone intorno a noi ce la spengono. E poi ci serve un tempo, secondo me, per respirare, per riprendersi, per guardarsi intorno e dire: ah, ma ho fatto tutto da solo, tutto da sola. E allora chi se ne...
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
7: Ciao Alex!
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Cosa sono? Le hit della 4 For You. Partono adesso con Florida, Whistle.
8: Disco Radio.

0: Beh ragazzi, oggi l'abbiamo fatto, siamo corsi via lontano dal sole. Run from sunlight, Dracula, Jimmy Impala, Genie e Boys Noise chiudono le quattro senza interruzione. Giornata uggiosa sul cielo dei milanesi, ma anche dei pavesi, dei torinesi. Prima Chase Obsession dal 97, Dance and Dance di Barry Can Swim. In apertura il whistle, il fischio, firmato Flowrida dal 2012. E allora, disco Radio Lovers, vi ho chiesto qual è quella cosa che avete perso. Oggi che abbiamo smarrito il sole, mi viene in mente voglio sole, cerco nuova luce nella confusione di un guaglione. Avrebbe detto Neffa con i messaggeri della dopa. E intanto si è perso il fonico. Vi ricordate la storia che è diventata virale qualche settimana fa? Madame che ci è rimasta male perché il suo fonico l'ha bidonato per andarsene a fare il concerto. Mega concerto con Marra, che esce Gue Pequeno. Marra e Gue hanno tirato fuori la nuova hit, è iniziata che si chiama Casini, e infatti la nostra giornata è iniziata con Christian che diceva: ah, ma che bella la reunion, che bello ascoltare questo disco. E allora mi è venuto in mente qual è quella cosa che avete perso e che vi manca tantissimo.
1: Ciao Don, hai fatto una bella domanda. Io sinceramente ho perso amici e parenti, ma quello che il mio rammarico più grande è che erano gente veramente su cui potevi contare. Infatti adesso sono molto restrittivo sia con amici che con certi parenti. È una cosa che mi manca un po'. Vabbè, comunque grande disco radio, Max da Novara.
0: Beh Max, allora guarda, sui parenti ci possiamo fare poco, perché i parenti sono la famiglia che ci affida Dio e quella non la puoi scegliere. Sugli amici invece, quella è la famiglia che ci scegliamo tutti i giorni, e le persone sbagliate ci stanno vicine soltanto per insegnarci ciò di cui non abbiamo bisogno. Quindi se te ne sei liberato, che ben venga. Anzi guarda, liberami dalle persone che non mi stanno bene intorno, fidati. Che cos'è che vi manca?
2: No, la fresca.
0: La fresca quella manca un po' a tutti. Salve.
3: Buongiorno, perfettamente d'accordo. Io sono uno che si lamenta spesso, sì, ma lei, perché secondo secondo me lamentarsi è anche giusto, però bisogna lamentarsi con criterio,
0: okay,
3: non così a casaccio.
0: Okay.
3: Bravo.
0: Bene, quindi lamentazio però...
3: E poi soprattutto dopo che ci siamo lamentati insieme a cercare delle soluzioni, perché se ci lamentiamo poi basta che le cose non vanno e non facciamo niente per cambiarle, è anche inutile.
0: Ma io vi propongo un altro punto di vista. Piuttosto che lamentarvi, passate direttamente alle soluzioni. Evitate di essere elementi che trovano mille problemi per ogni soluzione. Fate il contrario.
4: E adesso è arrivato il dottor.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano:
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali;
3: Foton, i solidi pick-up;
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali e leggeri;
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: È tempo di musica, è tempo di riprendere la strada insieme ad Alexandra Stan e Free Nagria. È libera per tutti. Il loro nuovo brano è We Are Free.

0: Belline, Belline și dă un mai corazon. E allora, cosa state facendo? Mentre ascoltate disco radio. Qua stanno arrivando un sacco di messaggi. Messaggi belli, messaggi anche brutti, ovviamente, perché quando parliamo di cose e persone che ci mancano, sulle persone ce ne sono tante. Allora, ragazzi, quella è una cosa che accantoniamo. La mia ex compagna Luisa Maria Giovanni di Villa Arperosa. Non ti mando il vocale, ma lei sì che mi manca. E allora, se vi mancano le persone, prendetevi un attimo di pausa di riflessione, anzi di pausa con Magnetic.
1: Salgo

0: E non sperare che la tua fidanzata o il tuo fidanzato sia più bravo, più caldo, più simpatico, più hot di me. Pussycat Dolls e Busta Rhymes con Don't Ya. You don't you baby, don't ya. E allora volete saperle che ore sono? Sì o no?
1: Senti, vai qua. Testina, mi sai dire che ore sono?
0: Dillo tu.
1: Sono le due, con due caspi di due. Mi sparo tuo bare tra vocali e consonanti. Ho tanta costanza, cerco sempre la fragranza. Tra rima e metrica, basta che non sia estetica. Spacco la penna, la mia rima non ha una bandiera. Non è né di destra né di sinistra, ma si prende la scena.

0: intera. Adesso la passa a Don Cash che si prende l'intero set. Ciao Domax.
1: Ciao allora. Don, sono Andrea Sono. Sono le due. Ciao Don.
2: E adesso è arrivato il Don.
3: Disco Radio. Sono le 2:22. Un bacino a grandi piccini, grandi per sempre, piccini per sempre, come i nostri amici che avete appena sentito. Allora, Disco Radio Lovers, è arrivato il momento della sigla, live fra un attimo con le vostre voci e io ve lo dico. L'argomento di oggi è legato alle app. C'è un'app che ti piace tantissimo? Qual è l'app che spacca? Può essere un'app conosciuta da tutti, quella che usi di più, come potrebbe essere Instagram, TikTok, potrebbe essere Facebook, oppure un'app che hai scoperto che spacca di brutto. Hai 60 secondi di tempo per dire il tuo nome e qual è l'app che preferisci. Potrebbe anche essere un'app che non esiste, che ti inventi tu, quindi dai il nome alla tua app. Più siete simpatici, più è probabile che vi scelgano per la sigla.

0: Semplicemente Miley, non più Miley Cyrus, Miley. Bass Persuades, la persuasione del basso. 5 minuti trascorsi dopo le 14, cioè dopo le 2:22. Benvenuti nella nostra family. Allora, ve l'ho detto ragazzi, abbiamo già annunciato la nostra sigla live con il primo argomento di quest'oggi che è già volato via. E adesso il secondo, qual è la vostra app preferita? Clash of Clans per il nostro amico Christian. Ancora, sentiamo, ciao.
1: Ciao Don Cash, visto il periodo la mia app preferita è Venting Price.
0: Ah,
1: cerno da Pavia.
0: Un abbraccio agli amici di Pavia. Chissà come mai. Hai ancora 60 secondi di tempo per dirmi il tuo nome e la tua app preferita. E c'è un'app che spacca, che ti evita che ti spacchi la macchina alla grandine. Ma te ne parlo fra un attimo. Intanto la musica, anche quella spacca sempre qui da noi su Disco Radio. Arriva Buracchi e Ter con la sua Friday Night, che anche di mercoledì alle 14:06 va benissimo.

0: felicità a volte può essere triste, soprattutto se non torna più indietro. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee. 14-12 minuti. L'applicazione che spacca. L'app che spacca. Qual è la tua applicazione preferita? Quella che utilizzi sempre? Puoi anche inventartela, eh? Potrebbe essere anche un'applicazione che ti fa guadagnare. Non lo so, dai tu il nome alla tua app. Ne sceglierà qualcuno la regia per la nostra sigla. Sentiamo. La tua
1: Ciao,
0: app.
1: Tom. L'app che spacca è quella di Disco Radio. Così ti posso sentire ovunque. Anche adesso. Che sono a Rimini.
0: Ah, sì, a Rimini, sei ancora in
1: Ciao,
0: vacanza.
1: Ciao, da Laura e Rocco.
0: E Rocco. Vedi, ora in Italia quando si dice Rocco si appoggia la voce in un modo diverso, c'è poco da fare. E allora ciao a te, al tuo compagno, spero che vi stiate divertendo, magari siete in vacanza ancora in questo momento alla facciazza nostra. 393-800-3000, la tua applicazione preferita, qual è l'app che spacca?
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in Piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene, c'è Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
17: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
18: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano, chiavi in mano di tuo tuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Dai il tuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Disco Radio. Avete la cintura di sicurezza allacciata? Bravi, brave. Non ce l'avete? Fatelo, perché vi evita le multe, vi salva la vita e vi posso portare indietro nel tempo a 26 anni fa. Che 26 anni in meno non, nessuno. C'è More Around the World. Make History.

0: This is my music. Music.
1: Disco Radio. Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Mescolare i DNA di Chiama la Musica è più semplice di quello che si pensa, evidentemente. Gabri Ponte Jovanotti con DNA o DNA, se preferite. 25 minuti trascorsi dopo le 14, cioè dopo le 2:22, sta per arrivare la sigla live. Continuate a dirmi qual è il vostro, la vostra applicazione preferita, ma intanto con il nostro numero facciamo un gioco che è un premio per te.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E allora Milano, sei pronta a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo ci sarà un'esposizione di colori, un'esplosione di solidarietà con l'Aereo Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, ma basta avere il ritmo giusto, e noi di Disco Radio ne sappiamo di ritmo. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. Il numero è sempre lo stesso, il nostro numero magico, il 393 800 3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio con queste tre parole: Hero, Beat e la tua email. Il più fortunato, la più fortunata, avrà il regalo l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393 800 3000, devi scrivere Hero, Beat e la tua email fra 3, 2, 1, let's go!
1: Disco Radio!

0: I'm Lady Dan, Woman, Peggy Gou, I'm a star in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, sentiamo qual è la vostra applicazione preferita. Subito, iniziamo. No Instagram, grazie. Non amo Facebook, me ne sono liberata, dice il nostro amico Francesco. E ancora Riccardo dice: Don, io non sono un grande amante, però devo dire che ho scoperto TikTok. Ma non per quello che pensi tu, per i balletti come guardano tutti, io guardo semplicemente degli specialisti. Ma fatevi guardare da specialisti bravi in questo senso. Christian, la mia applicazione Clash of Clan.
1: Ciao Don, l'app che spacca è quella di Disco Radio, così ti posso sentire ovunque, anche adesso che sono a Rimini. Ciao da Laura e Rocco.
0: Ciao Laura e ciao Rocco, ancora sentiamo.
2: Ciao Don Cash, visto il periodo la mia app preferita è Vending Price.
0: Vending Price.
2: Facendo da Pavia.
0: Ok, quindi app di Disco Radio, Vending Price, poi Clash of Clan, mamma mia, non sono difficile. TikTok, Instagram, Facebook, ok, ce ne sono altre che non sto tenendo in considerazione. No, sono queste quelle che avete scelto, ok. Com'era quella? Vending Price e Clash of Clan. Adesso mi si incarta e pecorisce la lingua, dai.

0: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc,
1: Sì, la regia la vedo contenta. Eh sì, l'unica funzione che dovrebbe avere la parola app è la tua di applicazione. Al massimo dammi la tua ammirazione, oserei dire. Continuate adesso a dirmi qual è la vostra app preferita. Arrivano Johnson Mitch and Absolutely e si chiama I Jump a Little.

0: John Believe It, John Summit insieme a Absolutely. Allora ragazzi, vi siete riusciti a proteggere Absolutely dalla grandine? Perché arriva una nuova applicazione creata peraltro da un amico di Pavia, che è del paese, quindi anche vicino di casa nostra, che ti aiuta a proteggerti dalla grandine, perché ti spiega e ti insegna come poter qui intanto curare la tua macchina, ma soprattutto avvertendoti prima di quando sta per arrivare, ti permette di avere il tempo di poterla mettere in protezione. E allora te lo chiedo, questa secondo me è un'applicazione giusta, gratuita, ma soprattutto un'applicazione che ti aiuta, di quelle serie, perché tra le tante app che non servono a nulla, queste sono app che ci piacciono. Qual è l'app che preferisci e come ti proteggi dalla grandine? Siete stati presi?
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Continuate con i vostri messaggi. L'app era Benzin Price, però scrivetemele così non le sbaglio. Grazie dei complimenti, arrivano 4 i.

0: Joy Salinas con Rock and Romance, 50 minuti dopo le 14, buon mercoledì, stasera qui c'è Rap and Drop. Eh sì ragazzi, perché lo sapete che poi ci si risente alle 23 col programma da ballare a squarciagola. Chiudiamo le 4 hit senza interruzione e stavamo parlando di interazioni. Eh sì, perché una delle cose che utilizziamo tutti in questo periodo sono le app. Questa è l'app che ti salva dal maltempo, è l'app che spacca. Sì, è l'app che ti permette di utilizzare il grandinometro. Lo ha inventato un giovane ragazzo, Davide Agostini di Padova, quindi un nostro vicino di casa, che ha scelto di darti un'applicazione che ti permette di capire quando arriverà la grandine, visto che, parliamoci chiaro, oramai neanche l'assicurazione ti salva dalla grandine. E quindi qual è l'applicazione che spacca? Quella che utilizzate sempre, ne abbiamo sentite di ogni prima per la sigla, compreso Benzin Price, che ho utilizzato per la sigla del freestyle.
1: Buongiorno, io me la son presa e da 5 anni ho ancora la macchina qua.
0: Hai la macchina qua?
1: Maledette assicurazioni.
0: Ah, è la macchina qua per colpa della grandine. Chissà quanto erano grandi quei fiocchi di grandine, quanto erano grossi.
2: Ciao, Don. Comunque, tra tutte quelle che avete detto, a parte l'app di Disco Radio, Instagram, TikTok, secondo me è un'app intelligente, è Shazam. Che Shazam, qualsiasi sì. Canzone che uno non conosce, io faccio così almeno per che bazzico con la musica, scopro chi la fa, chi l'ha cantata e tutto il resto. Secondo me è un'ottima app.
0: Beh, sicuramente è una,
2: è una
0: di quelle che ti aiuta anche nei momenti in cui vorresti sapere qual è quel titolo per poterlo aggiungere alla tua playlist quando poi te la vuoi riascoltare, cosa che un tempo non si poteva fare. Per me l'unica applicazione intelligente è quella di Disco Radio per la musica, sicuramente WhatsApp perché ti permette di comunicare veloce, e poi Google per fare le ricerche, perché l'unica cosa che dovremmo fare è ricercare cose che magari non sappiamo ancora, e non parlo di cose stupide ma parlo di cose importanti come quelle di medicina. Ma adesso ragazzi, l'unica cosa che cura l'anima, l'unica vera medicina qui è la musica. Fra un attimo iniziamo a ballare, quindi vi basta dirci col sorriso dove siete mentre ballate con noi di Disco Radio al 393 800 3000. Benvenuti con Don Cash in famiglia, ti stavamo proprio aspettando.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E se stai per scegliere tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettiamo con due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid iCheck tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, che ti permette di risparmiare il 25% rispetto al nuovo. E inoltre, ti aspetta anche tutta la gamma Renault e Dacia, con l'assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero, aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom e ti aspettiamo a Bigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò, oppure anche sul sito superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Dal tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 80. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
5: Riprendiamo la strada insieme al 393-800-3000, la tua voce mentre balli con noi i tuoi saluti, e partiamo così con il mito Carmina Burana, ripresa da Alan Walker e Ava Max, che si trasforma in Fate.

Sono arrivate le 15. E allora buon mercoledì, e questa sera wrap and drop. Eh sì, perché il mercoledì, ragazzi, l'appuntamento diventa quadruplo. Le prime due ore volate via, il regular time, la family del pranzo con Don Cash, adesso il Don't Stop the Party. E questa sera invece alle 23 wrap and drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta al rap italiano, ma adesso al rap in freestyle ci penso io, e alla musica ci pensano i nostri super DJs Matteo Epis e Domunari. Partiamo con la novità. Mi

0: chiama Sei Me di Longo, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire un po' di saluti. Ciao alla nostra amica Monica, sta facendo la babysitter in questo momento, sono serena e ti ascolto mentre il nostro piccolo nocciolino dorme. Che padella.
1: Ciao,
0: non si sente, siete molto male, scusate.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao
2: Marco da Milano.
0: Ciao Marco che balla da Milano e poi ancora chi è con noi? Ciao.
3: Ciao Don Cash, sono Tony Cinisello.
0: Ciao Tony che balla da Cinisello. Insomma, da dove e da quando ballate con noi? Al 393 800 3000.
4: Disco Radio.
5: Cominciamo con
6: benessere.
5: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
6: Cara Francesca, incredibile!
5: Sì.
6: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
5: Certo.
6: Non è che siamo qua a sciabolare.
5: Non si può fare.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Hotel prenotato, biglietti presi.
15: Manca solo la valigia.
16: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
17: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
18: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
20: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
23: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
24: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
25: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
24: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Disco Radio. Adesso ragazzi scatta il momento, giro di mano e punto il ditino verso l'alto con tre tempi tipo I'm staying alive, staying alive. E vi vorrei riportare indietro nel tempo sugli ali della musica, non al 79 e neanche agli 80, ma al 95, l'anno in cui arrivò anche nelle disco e ancora oggi ci fa ballare il remix firmato Entrance e Riccardo da Force.
26: Rhythmic History.
27: Get raw with the fever on the dance floor.

0: Vorrei avere la vostra attenzione. Disco Radio è la giusta stazione. Come dici, mi unisce la musica, mixa il mio cuore, unisce emozione. Poi ci unisce, beh, tutti quanti, questa qui che è la radio del party. E come dici, don't cash la musica, frate, te la tocca coi guanti. Devotions, with us emotion, Joel Corry insieme a Ra. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, e chi balla con noi si fa sentire.
1: Don Cash! Giuseppe da Milano, da quanto tempo?
0: Da quanto tempo?
1: Disco Radio, l'adrenalina, l'adrenalina, assai, Disco Radio, Don Cash!
0: Ma proprio adrenalina, assai, assai proprio!
2: Ciao Don!
0: Ciao! Marta da Novi! Ci sono Axwell e Shapo! Take a look.

0: Buon mercoledì in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Bad Times, belli, belli, belli i vostri suoni, belli i vostri messaggi. Grande, grande amore quella che arriva bene. Ciao.
1: Generazione Vanni.
0: Chi
1: Ciao,
0: è con
1: Ciao Marco da Magenta.
0: Ciao Marco da Magenta, benvenuto con noi in studio. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, aspettavamo solo te. Ti basta dirci da dove o da quando balli con noi al 393-800-3000. E questa sera ancora l'appuntamento con noi, con la Cassa Dritta, il rap italiano, perché insieme a me arriva anche Rap and Drop. Disco Radio.

0: Rocky 2.
1: Scopriamo insieme le ultime news e diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Il maltempo che ha colpito all'alba la Lombardia con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane, allagamenti, più colpito il Bresciano. Poi intorno alle 13.30 altra breve ma violenta ondata a Milano con una ventina di interventi dei vigili per alberi caduti. Ritardi e cancellazioni per i treni verso Malpensa, Lecco e Torino per problemi di alimentazione elettrica a Milano Garibaldi. L'omicidio suicidio di Moncalieri, Roberto Bocchiardi, prima ucciso la sorella, poi si è tolto la vita, l'uomo era da tempo malato oncologico. A Brugheri un uomo è stato arrestato, ha prima aggredito la ex e il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna. Il calcio, la Champions, dopo l'Inter questa sera tocca il Napoli con l'Arsenal alle 21, domani Fenerbahce, Roma e Como Lipsia. Il governo tedesco ha cancellato la telefonata in programma tra il cancelliere Merz e il presidente americano Trump per l'anniversario dell'11 settembre, l'annuncio dopo il plauso di Trump per la vittoria dell'AfD in Sassonia. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Welcome to the party, ma soprattutto welcome to the party set. Questa è la pillolina delle prossime quattro, che sono la pillola di quello che succede di notte qui insieme a Don Cash, Matteo Ebis e Edo Munari. Party set e partiamo con Rap and Drop, la pillolina del programma da ballare a squarciagola, questa volta dedicata ai più giovani e ai più freschi, Ava, Medi e Villa Banks. Party!

0: Ehi, qui niente censura, come dici vedi la natura. C'è il mio don che mi spacca, che rappa alla radio, frate che lo fa da paura. Non esiste seconda natura, non esiste nemmeno una cosa che dura. È tipo l'amore, come il contrario, qui dura solo disco radio. Oh, Second Nature, Gorgon City Attack. Hai anche Harry Rosetto, prima con Timbaland, per rimanere così ancora in rima. Get a Beverixia con Sad Girl. In apertura la pillolina di Rap and Drop, che era Tech. Era tutto in metrica, ragazzi. E allora benvenuti su Casa Disco, in Casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Qui si sbloccano dei ricordi. Senti che bel messaggio che è arrivato. Senti lei. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Disco Radio. Le vostre canzoni portano veramente indietro col tempo ed è una magia. Ma a proposito di ricordi, ho imbiancato casa, ho trovato una scatola dei segreti con tutti i diari di quando ero ragazzina. Notare, sono un ultra cinquantenne. Cosa dite, la tengo o la butto via?
0: Tienila.
1: Comunque è imbarazzante leggere le cose che si scrivono quando si è giovani, ma tanta roba. Ciao Disco Radio.
0: È imbarazzante, però è bello fare quel confronto, tipo chissà che cosa penserebbe oggi di me il mio piccolino o la mia piccolina adolescente. Beh ragazzi, quella è una cosa bella, però non potremmo saperlo mai, però possiamo sapere cosa pensiamo noi di quando eravamo più piccoli, che può essere un buon confronto al contrario. Benvenuti in una cosa che fa rima con contrario, cioè la nostra unica fede che dura per anni. Don Cash e Disco Radio. Mua. Peace out e buon mercoledì.
2: Disco Radio.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappauto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
2: Disco Radio.
0: E non ci si ferma, non ci si ferma mai. Del resto questo è il Don't Stop the Party. In console Matto Epis ed Edomunare. Don Cash al microfono e soprattutto voi, Disco Radio Lovers, che mi raccontate da quanto tempo ballate con noi. Dall'adolescenza, chi da pochi da pochi anni, pochi, 10. Quindi non sono comunque pochi quelli del nostro amico Riccardo. Voliamo al 99.
2: Rhythmic History.

0: Dici la family, hai detto Don, tutto bene col Don, io ti arrivo col flow, col Don Perignon, stasera alle 23, fratello, ritorno anche col Rap and Drop. Ma ve l'ho detto in freestyle, era In The Music 2017, Deep Swing remixati da Michael Fainer. Peraltro Michael Fainer, ragazzi, in personaggione, ho passato con lui un'estate intera, ci siamo beccati 20 date di fila qualche anno fa ed è stato bellissimo, no? Cioè veramente siamo diventati molto molto amici. Comunque bello, mi è piaciuto tanto anche questa chiusura che ci accompagna in fondo alle nostre tre ore insieme. Da parte di Don Cash è tutto, signor Marelli, lei a Milano, mi è pronto?
1: Sono qui.
0: Ok, e allora io vi lascio insieme, ritorno come sempre domani, riprenderò la linea da Roma alle 13, mentre questa sera alle 23, come ho detto in freestyle, ritorno con Rap and Roll. Per il momento è tutto, peace out and I love you. Disco Radio.
1: Con un minuto di anticipo iniziamo. Va bene, grazie Don, da Roma a Milano ci risentiamo stasera e ci daremo il cambio nel Disco Radio Party dopo il Soul Set con Disco Radio Rap and Drop. Adesso riapriamo il nostro centro estivo pomeridiano, nonostante il tempo, insomma, è ancora estate e ce la viviamo con Lose Myself, The Bowser.

Lose Myself, The Bowser su Disco Radio. E allora apriamo anche questo mercoledì 9 settembre, ho le chiavi, apriamo il nostro centro estivo pomeridiano, l'ultimo, forse l'ultima settimana, ma insomma è l'unico centro estivo che apre nonostante la pioggia, e potete anche tuffarvi, guardate, cioè nelle pozzanghere potete fare quello che volete da qui fino alle 7. Sono

0: ascoltatori che devo ringraziare per una torta che è di là, ma dovete evitare di portare le torte perché qua veramente è un disastro. Comunque, grazie chiunque sia, ringraziamo naturalmente, facciamo merenda insieme da qui fino alle 7. Sono Fabio Marelli, attenzione, arriva un bel Rhythmic History da riconoscere. Inizia così? Come? Secondo me bisogna farlo sentire un po' di più. Però così forse si riconosce di più. Se l'avete riconosciuto, intercettato, 393-800-3000, annunciatelo voi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozioni valide in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa IRID. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con punto sicurezza a casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
13: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
12: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
13: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
12: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti con concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: No, no! non ho niente da mettermi.
16: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
15: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
16: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
15: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
21: Disco Radio.
0: Riprendo la linea da Milano per un bel Rhythm History. Anni 90, l'avete riconosciuta?
22: Io
0: eh?
22: La butto lì.
0: Vai.
22: Run DMC, It's Like That.
0: No, ti sei buttato male, però FBI Project, va bene comunque. Feel it.
23: Rhythm History.

0: Just a Little, Just Then, insieme a Sam Harper su Disco Radio. Si avvicina il 20 settembre, momento di un altro grande evento insieme a me, Disco Radio. Prima però,
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ci portiamo ancora più in là e vi regaliamo già un altro super evento. Sabato 3 ottobre all'Idroscalo, un'esplosione di colori, di solidarietà. C'è la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Correte insieme a noi per dire no al bullismo, e questo è il primo motivo per essere lì. 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms su WhatsApp o un Telegram. Scrivete Hero Beat, aggiungete la mail. I più fortunati se ne vanno il regalo, avranno l'iscrizione.

0: 27 minuti su Disco Radio. Allora, avete sentito, vi stiamo regalando altri biglietti, altri eventi. Vi chiedo quanto siete competitivi e quando viene fuori di più, quando fate cosa. Vediamo se lo sarete il 20 settembre per la prossima corsa insieme a Disco Radio alla Salomon Running. Tra poco
1: in arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Davanti a me c'è il caporedattore, l'ora di Link, le ultime dalla redazione, eccole.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio da parte mia, da Fabrizio Gaia. Sembra il tempo che ha colpito all'alba la Lombardia con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane e allagamenti. Intorno alle 13.30 un'altra breve ma violenta ondata a Milano con una ventina di interventi dei vigili per alberi caduti. Ritardi e cancellazioni per i treni verso Malpensa, Lecco e Torino per problemi di alimentazione elettrica. A Milano Garibaldi riprende intanto la circolazione sulla Brennero-Verona. A Carate Brianza, prima aggredito la ex e il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna, che adesso è grave, in codice rosso in ospedale, è responsabile un cinquantenne di Brugherio che è stato arrestato. E poi c'è l'omicidio e suicidio di Moncalieri, siamo in provincia di Torino. Roberto Bocchiardi prima ha ucciso la sorella, poi si è tolto la vita, l'uomo era da tempo malato oncologico. Il calcio, la Champions dopo l'Inter, questa sera tocca al Napoli con l'Arsenal alle 21, domani Fenerbahce, Roma e Como Lipsia. Ancora ritardi e cancellazioni, siamo all'estero dopo i gravi disagi per un guasto negli aeroporti del Regno Unito, 1700 i voli cancellati ieri, circa altri 300 oggi. Vediamo il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. L'arrivo in queste ore di una perturbazione atlantica seguita da aria fresca oceanica determinerà nel corso della serata nuovi spunti temporaleschi sulla Lombardia e sul Piemonte, ancora piogge, qualche rovescio a macchia di leopardo, ma anche la giornata di domani poi sarà contraddistinta da questa perturbazione con ancora tante nuvole di passaggio e delle piogge o qualche rovescio più probabile verso la Lombardia. Domani ulteriore calo delle temperature, massime su tutta la pianura padana non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda!
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
8: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quanto siete competitivi e viene fuori quando fate cosa? Lo sarete abbastanza per la Salomon Running del 20 settembre? Lo

0: di questo mercoledì 9 settembre nel nostro centro estivo pomeridiano che va avanti nonostante il maltempo, ma tornerà al sereno e continueremo a tuffarci finché il calendario non ci dirà che sarà arrivato l'autunno. Ma con la nuova stagione arrivano già eventi, uno appena trascorso questo weekend con la Night Run Monzino, evento di corsa all'aperto insieme a me Disco Radio e tanti ascoltatori. Tra l'altro si sono portati a casa delle speciali Disco Radio Bag, quindi nei prossimi giorni un paio di fortunati verranno qui nei nostri studi e potreste essere i prossimi voi con il prossimo evento, che sarà la Salomon Running. È una corsa che è un gravel running, una via di mezzo, cioè sia la corsa su strada che il trail running in mezzo insomma alla natura. Questa è una nuova esperienza che fonde entrambe le cose, quindi vi portiamo a vivere un percorso unico fatto di strade, parchi, salite, discese, gradini. Il 20 settembre vi portiamo a correre dove nessun altro vi può portare, lo facciamo noi. Tre distanze di gara per tutti, 20 km per i più competitivi, c'è la competitiva ma anche la non competitiva, 15 km non competitiva e la 10 anche in questo caso non competitiva. Manca ancora una decina di giorni, ma insomma è bene iscriversi subito. Venite a divertirvi insieme a noi anche con l'occasione delle speciali Disco Radio Bag. E ci tengo a dirvi che anche in questo caso insomma ci sarà il lato benefico, la beneficenza. Trovate tutte le info per essere dei nostri domenica 20 settembre sul sito sportitude.it/Salomon Running Milano 2026. C'è già una sezione di allenamento questo sabato mattina, così arrivate belli allenati.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Riprendo l'aereo da Milano.

e Drake su Disco Radio. E beh, il weekend 19 e 20 settembre sarà pieno di eventi. Vi ho appena portato al Salomon Running del 20 e il giorno prima vi segnalo che torna Carl Cox. Vi abbiamo regalato i biglietti, torna a Milano al Cosa il Carroponte, il suo format, il Carl Cox Invites, con grandi ospiti in console, con lui per esempio Loco Dice, Nick Fanciulli. A guidare la serata sarà proprio lui, protagonista della scena house techno, un gran bel riferimento per la musica elettronica. Sabato 19, Carl Cox, Milano, Cosa il Carroponte. I biglietti ve li abbiamo regalati noi, gli altri disponibili su Ticket One.

0: Rendezvous.
1: Abbiamo iniziato alla grande con questo mese di settembre, grandi eventi, non solo Night Drive Monzino, abbiamo iniziato i nostri disco radio party, il prossimo weekend, non questo che arriva, quello dopo, l'ho detto, la Salomon Running, e poi altro evento con disco radio, radio partner di Carl Cox che torna al Carro Ponte, e quindi insomma basta ascoltarci e portarvi a casa i biglietti per essere a questi gran belli eventi.
2: Ma per vincere qualcosa, come devo fare?
1: Ascoltarci. Per esempio, anche oggi si può vincere pure la Disco Radio Bag. E che volete di più? Sono quasi le 5. Disco Radio. Sempre lì, sempre all'ascolto di Disco Radio, sarete agli eventi che

0: Topi, Lucky Ones. Novità delle 5, seconda ora del centrissimo pomeridiano di Disco Radio tra le 4 e le 7. Volete diventare annunciatori ufficiali di Tamarristoli? Tra poco gemellaggio con i belli svegli del mattino, andiamo a prendere la creme della creme. Volete annunciarlo anche voi? Fate come lui, per esempio.
1: Sono in auto ed è un onore avere Marelli come oratore.

0: una dura lotta a scegliere chi sarà il o la più tamarra tra voi, tra i nostri ascoltatori, che annuncerà il tamarristori tra poco. Se pensate di essere sufficientemente tamarri, 393 800 3000, tra un secondo sentiamo chi annuncia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Sole, mare, relax.
16: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
17: I want it to be free!
18: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
19: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
18: Globo Sport.
19: E intanto scopri i nuovi arrivi.
18: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Pronti a ripartire?
22: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
21: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
22: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme, per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
26: Oh, hai cambiato auto?
22: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
26: Ci vado anch'io.
22: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
27: This
0: Disco Radio.
1: Ci gemelliamo coi belli svegli del mattino. Andiamo a riprendere il tamarristori.
2: Tamarello, sì. Picciolo con quel ditino, play, che parte il tamarristori. Una cosa eccezionale, mi raccomando.
1: E come, la storia di Disco Radio.
3: E

del Soul Set, versione originale di DJ Goja, Jason Derulo e Melody. Ci teniamo tanto al disco Radio Party, alla nostra pillola del Soul Set, e naturalmente appuntamento questa sera, lo ricordo, 22-23, ve lo ricorderò ancora. Ci teniamo tanto, come ci tiene Beyoncé alla sua scatola, che vende però a oltre 800 euro. Prima di dirvi cosa c'è dentro, cosa c'è dentro? Sarà qualcosa di bello per costare oltre 800 euro? Vorrei sentire da voi la cosa più cara che avete, nel senso affettivo, non cara che costa, che non vendereste mai, manco su Vinted. 393 800 3000 con un audio è meglio.

0: tazze che vende per oltre 800 euro, niente. Un po' che vi dico perché, però costa oltre 800 euro. Quella roba che non vendereste mai, lasciamo perdere le vostre simpatie, insomma, diciamo cose materiali una volta tanto, dai.
1: La Mercedes che mi ha salvato la vita, a me e la mia famiglia.
0: Wow, vabbè,
1: con
0: ci
1: un
0: credo.
1: Colpo di sterzo di un pazzo furioso che ha fatto una manovra assurda in autostrada.
0: Vabbè.
1: Non la venderò mai.
0: Beh, ci credo, tienitela lì, Chi è?
2: La cosa che non venderei mai per mille cose al mondo, neanche su Vinted, sì, sono le mie tre vespe d'epoca tramandate da tre generazioni della mia famiglia. Ciao a tutti!
0: Bravi, tirate fuori cose materiali, così vi vogliamo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione dal caporedattore le ultime di Link con Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabio, buona serata. Non so se è materiale, forse i danni del maltempo all'alba sulla Lombardia, in particolare il Bresciano, nel Cremonese vento e pioggia su Castelverde, sulla frazione Dosso, Baroardo, alcune case scoperchiate, i residenti evacuati. Durante il forte temporale anche il maxi incidente sulla Brebemi, un cinquantenne di Milano è morto, 9 i feriti. Allerta anche in Piemonte con un peggioramento che è atteso per oggi e primi temporali su Basso Torinese e il Piemonte Meridionale. La tredicenne molestata a Torino, avviso del questore al commesso bengalese del Market, definito di chiara pericolosità sociale, il provvedimento può incidere sulla decisione del riesame di lunedì prossimo. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano, rinnovate al 30 settembre le zone rosse in stazione centrale Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Le Colonne, la Darsena, i Navigli, via Padova e poi Rozzano, San Donato, si aggiungono questa volta anche alcune zone di Sesto San Giovanni. Il calcio alla Champions League, dopo l'Inter questa sera tocca al Napoli con l'Arsenal alle 21 e dall'estero l'emergenza Ceuta, dall'Europa 114 milioni di aiuti alla Spagna. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this? Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tra poco sentiamo le cose materiali che non vendereste mai.

0: rapper Joey Curry e Whisper, qualcosa di nuovo. Tra poco arriva anche il DJ Panozzo e sarà che mercoledì sarebbe 9 settembre. E poi dobbiamo ancora giocare. C'è il Play the Game Summer, la disco radio bag. Cosa ci sarà dentro? Lo scoprirà solo chi vincerà. A cosa giocheremo oggi? Lo scoprirete tra poco. Cosa c'è dentro la scatola di Beyoncé a 837 euro? Niente invece, ve lo dico già, è vuota. Però è in legno, però è di Beyoncé. Si chiama Beekeeper Collector's Box e sono stati prodotti 500 pezzi per ospitare, che cosa? I dischi in vinile della cantante, ovviamente. Uno dice, con quel prezzo ce ne sarà almeno uno dentro. No, manco uno, te li devi pure comprare. E mica ci metti i vinili di altri, no? Che Beyoncé poi se ne accorge. Trovate sul sito ufficiale della cantante, ovviamente, la scatola in legno. Anzi, ce ne sono più di una, sono 500, in occasione del ventennale della ristampa dell'album B-Day. Una box ispirata alle arnie. B significa api in inglese, ed è progettata per conservare e esporre proprio i vinili di Lady B. Il costo è giustificato dal fatto che è realizzata a mano usando legno di pino. Dice, ma chi te l'ha chiesto? È rifinito con olio di cera d'api. Ah, ecco perché B. Pensavo uno la mette fuori e ci vanno dentro le api. Però potrebbe essere un'idea. Foderata in velluto verde scuro con cinghia in pelle sintetica, ogni scatola numerata in edizione limitata da 1 a 500. Vorrei sentire da voi la cosa più cara che avete, che non vendereste mai.
1: La cosa più cara che ho,
0: vai,
1: più preziosa per la mia salute mentale.
0: Qual è?
1: È il mio palo da pole dance. Bacio a tutti,
0: che bello.
1: Ciao da Dani.
0: Vedi, il palo da pole dance non lo venderebbe mai.
2: Deborah da Novara,
0: vai.
2: Io non venderei mai, poi mai,
0: cosa
2: prezzo, le mie due collezioni, la collezione di Barbie che ho da fin da bambina,
0: figurati,
2: e tutto ciò che riguarda Bon Jovi.
0: Dovrei averne anch'io di Barbie.
3: Ciao Marachelli.
0: Ciao Marachelli.
3: Io non venderei mai neanche su Vinted, né su Subito, né su nessun altro sito,
0: niente,
3: mondo,
0: da nessuna parte.
3: La mia Harley e il mio sidecar che ho costruito con tanto amore. Ciao
0: costa
3: a tutti, Gaetano da Pavia.
0: Chissà, restiamo a parlare di motori. Dovete scegliere tra ibrido e elettrico. Affidatevi a Superauto SPA. Questo mese vi aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre vi aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passate negli showroom, stanno a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot, oppure superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Ancora cose materiali dalle quali non vi separereste mai?
7: La mia collezione completa di Tex originale, dal primo all'ultimo numero.
6: Vai.

0: mai.
1: Ciao Morelli.
0: Ciao.
1: Io sono Alessandro da Bra, io non venderei mai un orologio che mi è stato regalato da mio nonno, che ormai è mancato 2 anni fa, è un Hamilton automatico,
0: ci credo.
1: Che ho provato a vedere sul mercato, vale più o meno 1500 euro,
0: ma che ti frega,
1: al di là del valore materiale,
0: ma certo.
1: È un ricordo che mi ha lasciato lui e me lo porterò per sempre.
0: Giusto. Ciao,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, tieni lì.
2: Ciao,
0: tieni lì.
2: Maurizio da Marnate.
0: Ciao Maurizio.
2: Io la cosa che non venderei mai è la mia Vespetta 50 Special. Bella, la uso poco, ma non riuscirei a farne a meno.
0: No, ti
2: ogni volta
0: problemi.
2: Che la vedo è un amore. Ciao.
0: Bene, 393 800 3000. È la novità delle 6.
3: Disco Radio.
0: Ma prima andiamo all'estero.
4: Ciao ragazzi, da Davide dall'Irlanda.
0: Ciao Davide.
4: E io la cosa che non venderei mai è un orologio da polso che mi ha lasciato mio padre.
0: Pure tu.
4: Che lui comprò il giorno dopo che io sono nato.
0: Alla fiera.
4: E ancora è in Svizzera, lo comprò. E ancora è un orologio svizzero. È perfetto, è preciso. E non lo venderei per niente al mondo.
0: Bravi.
4: E lo lascerò a mio figlio un giorno che non ci sarò neanche io.
0: Che meraviglia. Belli questi pensieri. Lasciamo le cose dalle quali non vi separereste mai. Non vi separate neanche da me. Ancora fino alle 7. Adesso Miley.
3: Novità.

0: Miley. Le unità delle 6, non lo faccio spesso, ma dai, stanno ascoltando la radio insieme, 9 anni di matrimonio, ci ascoltano tutti i giorni, allora auguri a Sebastiano da Vicenza e a sua moglie. Cose dalle quali non vi separereste mai, ancora uno.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Io non venderei mai la mia collezione di 1200 miniature di profumi.
0: 1200?
1: Vale, è una fortuna, ma assolutamente no.
0: Vai, ma mandaci una foto. Preparatevi, lasciamo il materiale, andiamo all'immateriale di Jay Panotti.

0: potrebbe immaginare, non si riferisce al nome del DJ scozzese che è Joshua Maney. Dietro a Barry Can Swim ci sta l'idea, insomma, di un suo amico Barry che appunto non sa nuotare, ha trovato la cosa divertente, ha deciso di usare questa frase come pseudonimo all'inizio del suo progetto 2020. Poi nessuno avrebbe immaginato che sarebbe diventato così popolare. Adesso si tiene questo Barry Can Swim. Ma lo sentite sotto, è arrivato il momento del DJ Panozzo. Tra
1: DJ
0: poco
1: DJ Panozzo, sì. Is my sweet dream.
0: Bene, preparatevi perché sarà 80 history oppure 70 history. Ma chi lo sa.

0: 2022.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Fa le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
20: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
21: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.

0: sudare e perdere chilocalorie come se non ci fossero domani con l'ottantisto remix, anzi col settantisto remix.
1: DJ Panozzo e fai di spalline, fai essere brillantina.
0: Voi che potete metterla alla brillantina. E allora partiamo

0: Verdi.
1: Questa è musica con la M maiuscola.
0: Eh sì, e mica finisce qui. Dal 79 al 76. Anche un po' di cultura musicale che ci sta. Disco Inferno. Girlfriend. Vai con le mani, vai, vai con le mani, vai. Anche il DJ Panozzo senza mani.

0: E quando c'è DJ Panotto è sempre super musica.
1: È vero, vero, vero, vero.
0: Vai di settantisto,
1: eh sì, eh sì, eh sì. E adesso chi vuole la Disco Radio Bag?
2: Disco Radio.

0: Marti, reduci dal Separatist Remix con il DJ Panozza. Abbiamo sudato.
1: Marelli,
0: sì,
1: sei del 78.
0: Confermo.
1: Ho capito bene?
0: Sì, confermo.
1: Cioè, hai 48
0: bene.
1: Anni.
0: Complimenti. Grazie.
1: Complimenti, sul serio.
0: Sì, sì.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Chi vuole la Disco Radio Bag? Io.

per quanto vorrà il calendario del pasticcio servito. Quindi un ingrediente che non ci vuole in questo caso per fare un gusto di gelato un po', insomma, diciamo fuori dalle righe. E oggi vi rovino il gelato proteico, che tutti possono fare a casa. Vedi, buono quello, quello sì. Occhio, perché c'è un ingrediente che non ci andrebbe: tra yogurt greco, banana, proteine in polvere, cacao in polvere, tutto in polvere li ho utilizzato. Besciamella, latte. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non vince, che non c'entra, vince.

0: Dato link all'attualità delle 6:30 alla redazione del caporedattore Fabrizio Gaglia.
1: Grazie Fabio, buona serata. Proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate da Regione Lombardia. Quella arancione riguarda il rischio temporali, passa gialla fino alla mezzanotte di domani. Domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, in città, ferita una donna. Si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni in ospedale a Milano, trasferita dal pronto soccorso di Ro Albuzzi. La piccola aveva accusato un mal di pancia. La 13enne molestata a Torino, avviso del questore al commesso di 42 anni bengalese del market, definito di chiara pericolosità sociale, provvedimento che può incidere sulla decisione del riesame di lunedì prossimo. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per procurato allarme in relazione alla mail che ieri ha fatto scattare l'evacuazione delle 3 sedi bergamasche di Brembo al chilometro rosso di Stezzano, a Curno e a Mapello. Infine il calcio con la Champions alle 21, Napoli-Arsenal. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Trovato l'ingrediente che non ci vuole per fare gelato proteico?

0: Stick. The pausa, 18:45 minuti su Disco Radio. Play the Game Summer, la versione estiva del pasticcio servito, gelato al cioccolato, l'ingrediente che non ci vuole per fare il gelato proteico.
1: Marelli, sì. le olive, non ci vogliono le olive.
0: D'estate, le olive.
2: Mi chiamo Daudi Radio.
0: Sì.
2: La volevo informare che se mi chiama questa sera tra più un 20%. Mi faccia sapere, grazie.
0: Guardi, non le faccio sapere niente. Andiamo da.

0: Ciao.
1: Ciao Michela, Miki per gli amici, giusto?
0: Miki, esatto.
1: E allora ti chiamiamo Miki, come stai?
0: Bravo, bene, grazie,
1: benissimo,
0: molto bene.
1: Benissimo, benissimo. Adesso ci racconti tutto. Senti, prima Miki, qual è l'ingrediente che non ci vuole per fare... Scusami, c'è la base di gelato al cioccolato, la farei andare ore. Sto parlando così a caso per sentirla ancora un po' sotto. Qual è l'ingrediente che non ci vuole per fare il gelato proteico?
0: È la besciamella.
1: Le sa tutte, la sapeva anche prima di tutti gli altri. Dunque Miki, guardia giurata che ha cambiato lavoro senza pistola, quindi non sei una guardia giurata.
0: Adesso sì, ho ancora i titoli, ma non lo faccio più.
1: Ok, quindi che cosa
0: adesso
1: fai?
0: Adesso lavoro in un ente pubblico perché ho fatto un concorso.
1: Ok, ok, però sempre tipo controlli, fai sicurezza.
0: Sì.
1: Beh, certo.
0: Confermo, esatto.
1: Bene, bene. Senti Miki, complimenti, intanto è stata velocissima.
0: Grazie.
1: Estate è andata bene, vacanze fatte, le dovrai ancora fare.
0: Devo ancora farle. Quando... Non amo il caldo.
1: Quindi te ne andrai dove?
0: Devo decidere,
1: in Lapponia.
0: No, vabbè, non esageriamo. Un po' caldo, però quando fa freddo.
1: No, fantastico. Ci piace Michela. Hai già deciso il periodo oppure quando?
0: Sì, ottobre.
1: Con calma. Tanto noi siamo qua a lavorare, tu vai in giro.
0: Tanto vi ascolto in streaming. Quindi.
1: Brava, bravissima. Senti Miki, ti mettiamo anche una besciamella dentro la disco radio bag, così ti ricordi di oggi.
0: Però sei fatta da te, se no non la voglio.
1: Guarda, non so se ti conviene. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Miki.
0: Ma saluto tutti, anche voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Un abbraccio Miki, buon
0: grazie.
1: Lavoro e buone vacanze
0: grazie.
1: Quando ci vai.
0: Va bene, grazie.
1: Ciao, ciao. Ti arriva la bag.
0: Grazie, ciao. Dolce un po' salato, tu
2: gelato al cioccolato. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Dai, sentiamo i complottisti di...

0: Madonna. Pochi minuti alle 7 all'arrivo di Aloisi. Poi io questa sera vi aspetto con Ozzy e Funky nel disco Radio Party 22 con il Soul Set.
1: Non avete mai ascoltato la musica del Soul Set?
0: Ecco un assaggino.

0: Abbiamo chiuso con Don't Stop the Party. È arrivato il nostro Alessio Luisi. Come stai?
1: Miracolo.
0: Che cosa miracolo?
1: Per caso mi hai sentito urlare e mandare degli strali nei confronti?
0: No, assolutamente. Allora, ci faccio questa domanda. Sì. Come stai?
1: Benissimo.
0: Umore?
1: No,
0: devi essere sincero, devi dire un po'.
1: Ho un diavolo per capello.
0: Allora, so io come raddrizzare questa serata.
1: Raddrizzami
0: di là
1: serata.
0: Abbiamo lasciato un quadretto di torta di una nostra ascoltatrice al cioccolato.
1: Guarda come sorride.
0: Lo sapevo che ti facevo felice.
1: Le 7:02. Niente, ho deciso che io per arrivare in radio più o meno partirò alle 5 del mattino.
0: Forse anche prima, 4 e mezza.
1: Cioè, c'è una coda che è impressionante.
0: Fai un giro in bici.
1: Verrò in bici da domani, che devo fare? Sì. Verrò in bici, come giusto che sia.
0: Va bene,
1: amici, buongiorno.
0: Buonanotte.
1: La cognizione del tempo. Quindi, dov'è la torta?
0: La torta è di là, guarda.
1: Vado, sì. Vi lascio con Dio di

0: La Carmira Burana in versione Alan Walker con la voce di quella di Sweet But Psycho, ve la ricordate? Ava Max. C'era Fate su Disco Radio e tra un attimo anche la Starea del Ritmo.
1: Disco Radio Party Set. Disrupt and Drop.
2: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Balla per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.
4: Che moglie ha

0: Yo. This is Rap and Drop.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Sole, mare, relax.
19: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: stasera alle 21 vi aspetto tutti qui, farò l'appello, quindi non mancate all'interno del Riffy Keister Extended Version, appuntamento nel quale suoniamo la migliore dance storica, come questa del 96. Killing Me Softly di Regina. Riffy Keister.

piacerà. Anche questa nel mercoledì sera di Disco Radio. Io so che tra voi ci sono tanti amanti di house, techno e rave. Beh, c'è un grande evento che sta per arrivare a due passi da Milano, al Cos'è il Carro Ponte, quindi siamo a Sesto San Giovanni. Sabato della prossima settimana, il 19 settembre, torna Carl Cox, protagonista della scena house, techno e rave mondiale, riferimento assoluto per generazioni di clubber che lo hanno reso uno dei DJ più influenti al mondo. Sabato 19 dicembre, Carl Cox.

0: Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love. Allora Fabri, dobbiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Io voglio vedere quanto sono attenti, perché spesso ai nostri politici chiediamo: ma quanto costa un litro di latte? Quanto costa un chilo di pane? Vediamo tu se la sai.
1: Un chilo di pane, io non compro il pane.
0: Come non compri il pane? Sei anticarboidrato? Mamma mia, ragazzi.
1: Non lo compro davvero, però un litro di latte te lo so dire.
0: Quanto costa?
1: Più o meno 1,50€.
0: Così vediamo cosa compri, soprattutto.
1: Io compro, non posso fare, non posso fare marchi, però.
0: No, per capire.
1: 1,50€ più o meno.
0: 1,50€ più o meno.
1: Però della mia terra,
0: Certo, ovvio, sicuro 1,50€ lo trovi. Vabbè, 393-800-3000, vediamo mediamente quanto costa un chilo di pane. E tra poco di pane parleremo, non so.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vediamo se siete preparati. Intanto tutto quello che accade in Italia e nel mondo con Fabrizio Gaies. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buona serata. Partiamo dalla Lombardia. Proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate dalla regione. Quella arancione riguarda il rischio temporali, che passa a gialla fino alla mezzanotte di domani. Domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, ferita una donna. Annullati i concerti di Levante ed Emma Marrone. A Milano si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni trasferita dal pronto soccorso di Ro al Buzzi. La piccola aveva accusato mal di pancia, poi l'arresto cardiaco. La regione Piemonte ha disposto la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. A partire da venerdì prossimo, 11 settembre, era in vigore dall'8 di luglio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano, rinnovate al 30 settembre, le zone rosse in Stazione Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne d'Arsena, Navigli e via Padova, poi Rozzano e San Donato. Si aggiungono anche alcune zone di Sesto San Giovanni e il presidio H24 al Fate Bene Fratelli. Il calcio alla Champions, alle 21 c'è Napoli-Arsenal e adesso invece Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole, purtroppo, perché parlando delle guerre ci sono i soliti scambi di accuse tra iraniani e americani, e c'è Netanyahu che nega di avere saputo alla vigilia del 7 ottobre che ci sarebbe l'attacco di Hamas, e dall'altra parte nella guerra di Ucraina succede che Zelensky dice siamo pronti a trattare, Putin dice siamo pronti a trattare, ma la verità è che l'unica cosa che continua è l'attacco e contrattacco a colpi di droni. C'è qualcuno che è in grado di modificare le cose? Apparentemente Trump, ma Trump è l'autore dell'atto primo della guerra di Hormuz, è il principale alleato di Netanyahu in la guerra di Gaza e di Cisgiordania, e come si sa è colui che ha mandato i suoi inviati sia a Mosca sia a Kiev, e sono tornati senza nulla in mano per quanto riguarda la mediazione per la guerra di Ucraina. E c'è quindi da chiedersi se questo non rischia di diventare, e già per molti lo è, quell'insieme di notizie che sembrano sempre tutte uguali e finiscono per far disamorare, uso appositamente una parola particolare, un verbo particolare, dalle sorti di questi conflitti che sono così importanti per noi. Non ci fosse che quella ricaduta che ci riguarda, per cui oggi il governo ricomincia a parlare di allungamento delle accise mobili per poter fronteggiare il caro benzina. Ecco, non ci fosse quello, probabilmente il frastuono lontano, ma mica tanto, delle tre guerre diventerebbe come quei rumori indistinguibili proprio perché li sentiamo tutto il giorno. Ecco, è il rischio peggiore, quello di assuefarsi alle guerre.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre. uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quindi quanto costa sto chilo di pane? Vediamo se siete preparati. Intanto 4 senza interruzioni.

0: come dire, ci legge nella mente, non vediamo l'ora che sia già Saturday. Eh sì, soprattutto perché speriamo che torni anche un po' di bel tempo. Dai, che si chiude così il nostro Fran Disco to Disco. Vi ho voluto un po', come dire, ho voluto indagare sulle vostre conoscenze dei prezzi. Io lo confesso, è una piccola malattia, cioè conosco buona parte dei prezzi al chilo al supermercato. Cioè quando vado lì comincio a farmi le discussioni, no, perché questo prima era 3,80 euro al chilo, perché adesso l'hanno portato a 4,10? Sono proprio dei cattivoni.
1: Ciao, è tanto il pane, e da lì si capiscono molte cose. Siamo sui 5 euro, provincia di Asti, senza andare su cose complicate, sofisticate, farine speciali, lì poi si arriva anche a 7,5. Assurdo.
0: Grazie alla nostra amica di Asti, grazie. C'è una storia abbastanza assurda che ne parla di pane e che arriva dalla Germania, dove, come in alcuni nostri supermercati, vendono, sai, le mezze pagnotte. Dici, non posso avere tutta sta gran pagnotta, fammene mezze e siamo a posto. Solo che a differenza nostra, forse per comodità, non le pesano, cioè prendono una pagnotta che ha un costo fisso, la tagliano in due e te la vendono a metà del prezzo. Per anni è andata così, quasi per 60 anni, al panificio Breitner, dove però è arrivato il cosiddetto cliente Precisetti. C'è anche lì, ce l'abbiamo anche noi tra i nostri ascoltatori, quelli che ti devono puntualizzare, ma giustamente ci sta. Solo che questo cliente Precisetti è arrivato a casa, ha pesato il suo acquisto e ha scoperto che mancavano 10 grammi rispetto al peso atteso. 10 grammi, praticamente un po' de mollica, ma il cliente si è sentito truffato e ha segnalato il caso prima al commerciante, che forse sbagliando ha risposto: a volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Lui non l'ha presa bene e ha denunciato all'ufficio tedesco per pesi misure, che ha stabilito che il fornaio andava multato, ma soprattutto dovrà dotarsi ovviamente di bilance per pesare anche le mezze porzioni. Costo dell'operazione per il fornaio 15.000 euro. Il Precisetti colpisce ancora.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti
4: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: 19.51 nel mercoledì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Aloisi, subito Bibi Rex e David Guetta, Sad Girls.

0: su Disco Radio alle 8 e un minuto di questo mercoledì sera.
1: Disco Radio.
0: Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Se amate correre, state qui perché nella prossima mezz'ora vi regalo l'iscrizione alla corsa Hero Beat Run che si svolgerà il prossimo 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Ma di quello parleremo tra poco perché adesso si parla del nuovo di The Bowser, Lose Myself.
2: Lose Myself.

Sono tornati The Bausa, che saranno in concerto a Milano al Magnolia il primo di novembre. Intanto sono qui con questa novità, si chiama Lose Myself. Su Disco Radio c'è anche Alesso.

0: c'era Free Your Mind. Come sempre vi ricordo, voi che amate fare sport, che amate correre, tra poco vi regalo l'iscrizione alla Hero Beat Run 3 ottobre, Idroscalo Milano. Tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 90.
1: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
15: Disco Radio.
0: Allora tra poco alle 21 sarà Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato agli anni 90 di Disco Radio. Subito da lì tiriamo fuori una di quelle che ci ha fatto ballare nel 90, MC Hammer.
15: Rhythmic History.
16: Can't touch this. can't touch this. You can't touch this.

0: per quelli che si stanno allenando magari in casa, visto il meteo che c'è in questi minuti, in queste ore, in questi giorni nelle nostre città, posso dire, meno male che finalmente è arrivata un po' la pioggia che ci voleva. Non si potevano vedere quei fiumi senza acqua. Adesso vi faccio anche un regalo. Dai, su!
1: Discolare ti regala gli eventi della tua città.
0: Cellulare alla mano, Milano, sei pronta a cambiare passo? Perché sabato 3 ottobre all'Idroscalo arrivano esplosioni di colori e solidarietà con la Herobitrun, che è una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. E come fare? Basta vincere, per come fare a vincere, basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Herobit e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Non avete capito come si fa? Tranquilli, mi sono confuso io. Herobit è quello che dovete scrivere insieme alla vostra mail e inviare il messaggio al 393 800 3000.

0: su Disco Radio. Non so voi, ma io è da anni, vero Fabrizio, che dico devo cambiare auto, finalmente cambierò auto, la mia tra poco non può più entrare nemmeno a Milano. Beh,
1: vabbè, ancora.
0: E come ancora? Mancherà un annetto e mezzo, più o meno. Allora. Mi devo organizzare. La vuoi una bella Fiat 500L?
1: No, no. Grazie.
0: La mia. Fresca, fresca. Comunque, a proposito di auto, Torino si prepara a diventare una grande vetrina per il Salone Auto Torino 2026. Sta per arrivare, tra poco vi racconto tutto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Prima spazio all'attualità, in redazione Fabrizio Gaias. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buona serata. Fino alla mezzanotte in Lombardia l'allerta arancione sul maltempo declassata dalla regione gialla a domani. Per domani a Milano riaprono parchi e cimiteri. Oggi all'alba il maltempo ha provocato danni nel Bresciano, nel Cremonese e a Milano, con un secondo passaggio della perturbazione intorno alle 13.30. E poi sotto il nubifragio l'incidente questa mattina all'alba sulla Brebemi che ha causato un morto e 9 feriti. A Milano si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni trasferita dal pronto soccorso di Roa al Buzzi. La piccola aveva accusato dolori addominali, poi l'arresto cardiaco. Dal 14 settembre, con l'avvio dell'anno scolastico, a Torino la linea 4 tornerà a percorrere l'intero tracciato dal capolinea di Falchera a quello di Strada del Drosso, con i nuovi tram ad alta capacità. I nuovi mezzi sono capaci di ospitare fino a 200 passeggeri. Oggi il viaggio di prova. Il calcio, alla Champions alle 21, Napoli-Arsenal. Domani per Como-Lipsia, a Como stoppa ad alcolici e vetro, ordinanza comunale. A Cupertino la presentazione dei nuovi prodotti Apple, anche il primo iPhone pieghevole. E poi un'ultima ora, l'aereo di Zelensky in volo verso Oslo ha rischiato di essere colpito da un drone. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. L'arrivo in queste ore di una perturbazione atlantica seguita da aria fresca oceanica determinerà nel corso della serata nuovi spunti temporaleschi sulla Lombardia e sul Piemonte. Ancora piogge, qualche rovescio a macchia di leopardo. Ma anche la giornata di domani poi sarà contraddistinta da questa perturbazione, con ancora tante nuvole di passaggio e delle piogge o qualche rovescio più probabile verso la Lombardia. Domani ulteriore calo delle temperature, massime su tutta la pianura padana non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
6: 10

0: Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: 20:34 del mercoledì sera di Disco Radio, torna il From Disco to Disco, tra un attimo John Summit, subito Major Lazer.

0: una canzone tutta da fischiettare. Jubel, Ocean House. Era l'ultimo From Disco to Disco, l'appuntamento che ogni ora vi fa ascoltare musica senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Ma adesso si parla di motori, perché so che tra voi ci sono tanti appassionati, non solo di motori ma anche di design, di tecnologia. Oppure semplicemente dovete cambiare auto e volete scoprire cosa offre il mercato. Allora vi converrà questo weekend fare un salto a Torino, dove da venerdì a domenica Torino si trasforma nella capitale italiana dell'automobile con il Salone Auto Torino 2026. Quindi venerdì, domenica 11 settembre, 13 settembre. Il bello è che l'ingresso è completamente gratuito. Dalle 9 alle 19 il salone si sviluppa nel cuore della città, praticamente da Piazza Castello ai Giardini dei Musei Reali, con oltre 200 vetture esposte, con 47 case automobilistiche presenti. E per chi vuole passare dalla semplice ammirazione alla guida, ci sono anche test drive gratuiti con 40 modelli di 16 marchi a vostra disposizione, tra elettriche, ibride e plug-in. Tantissime novità, 135 in totale, 35 anteprime nazionali, tante auto del futuro, ma non solo, perché nei Giardini dei Musei Reali ci sarà spazio anche alle grandi icone che hanno fatto la storia delle auto, dalle Lancia da rally alle Ferrari, alle Lamborghini, fino alle auto d'epoca addirittura di fine 800. Insomma, per un weekend Torino diventa un enorme salone dell'auto a cielo aperto, e se siete appassionati sarà per voi impossibile resistere. E visto che si parla di auto, se state scegliendo o dovete scegliere tra ibrido e elettrico, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
4: 20:49, tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party. La prima ora la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Felicia, My Sister.

romantici. Let Me Love You Neo su Disco Radio alle 20.55. Per voi che state tornando a casa in questi minuti, come sempre vi ricordo, continuate a seguirci anche da lì, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

Non mi chiedete di ballare la coreografia di Gerusalemme perché potrei stupirvi. Siccome quest'estate ho fatto un saltino a Zanzibar, lì praticamente ogni due dischi suonavano questa: Jumbo Buana, Gerusalemme, Jumbo Buana, Gerusalemme. C'hanno solo ste due canzoni in playlist. Si sono fatte le 9 della sera, arriva la festa. Anche oggi torna la migliore dance anni 90. Su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Luisi.

0: la musica che ci fa viaggiare, in questo caso From Paris to Berlin. C'erano gli Infernal, l'anno era il 2005, ma il viaggio nella storia del ritmo è appena iniziato. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo dal 2000 torna la Blowed Up Gang.
1: Rhythmic History.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
0: Il programma da non perdere, quello che state ascoltando, si chiama Rhythmic History Extended Version. Non perdetelo alla sera, in diretta tra le 21 e le 22. Non perdetelo al mattino, prima di andare al lavoro, tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Tra un attimo sarà 1995, vi riporto proprio in quell'anno per ascoltare i General Bass con I See You. Poi tornerà la voce indimenticabile di Freddie Mercury, la sua Living on My Own, e i 666, quelli di Dance to Disco. Un salto nel 98 per riascoltare Gigi D'Agostino con la sua Elisir, prima The Blood Out Gang.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Love, Love is for me. C'era l'Elisir di Gigi D'Agostino, appena riascoltato dal 1998 qui su Disco Radio. E voi siete appena arrivati, dai che abbiamo ancora una mezz'oretta per ascoltare Dance Storica, tra un attimo i Da Punk dal 2000.
1: Rhythmic History.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Disco Radio.
0: Non dimenticate che potete diventare anche voi protagonisti del nostro Rhythmic History Extended Version segnalandoci quelle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Come si fa? Basta inviare una mail al sottoscritto a.aloisi@discoradio.it. Mi potete segnalare tutte quelle che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento che suona Dance Storica. Tra un attimo, per esempio, una delle nostre chicche targata JX con Nothing I Won't Do, gli Snap con Rhythm is a Dancer, subito è Daft Punk. Era il 2000, l'anno di One More Time.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: con Eli, soliti ritardatari che si sono appena sintonizzati e si godranno insieme a noi gli ultimi minuti di Dance Storica. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo da 99 Web con Loving Time, prima il DJ Lasa, questa è Giulia.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Giulia.

0: eccoli qua, Sasha e Tina Cousins, quelli di Mysterious Time. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con il Riffic Easter Extended Version. Io sono Alessia Roisi, siamate la Dance Storica, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre al mattino in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso tutto pronto per il Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is Soul Set.
3: Per un'ora abbiamo ascoltato un sacco di bella musica che ha fatto la storia di Disco Radio. Dopo l'extended version del Rhythmic History continua Disco Radio Party a suoni di Soul Set, quindi house, deep e funky fino alle 11. Poi andremo a Roma da Don Cash, ma adesso siete tutti miei fino alle 11. Sono Fabio Marelli, appuntamento di mercoledì 9 settembre a metà di questa settimana. Finalmente un po' più fresco il Soul Set di questa sera. È Lock J-Lo, partiamo da qui.

0: Soul Set che va a riprendere anche Silicon Soul dal 2001 di Ride On. This is Soul Set. In mezzo Clooney poco fa insieme a Prospa e Good Girl, Kaiser Hideaway dal 2014, Robin Schulz, Walter Matte e Take It Slow. Abbiamo aperto con Everything's Fine, Alok, J-Lo, ancora Soul Set, tra un secondo.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no, da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center. Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Sole, mare, relax.
7: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: This is so sad. Siete a caccia di bella musica house, deep funky, bravi. State qui nel disco Radio Party tra le 10 e le 11. C'è Soul Set. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11 anche sul canale 8858 di Sky. Salutiamo chi ci ascolta per esempio attraverso il televisore, digitale in streaming e dal nostro sito e dalla nostra

0: Queen. Sono passati 13 anni dal remix di MK di Look Right Through. This is so sad. E dal 2013 alle case nuove, James Poole, poco fa Golden Sands, Jamaican Bamban, Yugel Solto dall'anno scorso, Paul Wolford, Looking For Me. Abbiamo aperto con i Medusa e Khalid The Weeknd. Sono Fabio Marelli, seconda parte, So Sad tra poco.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. This is so sad. Tra mezz'ora andremo a Roma da Don Cash, che è già pronto. Disco Radio Rap and Drop per il resto della serata e della notte. Poi Matteo Epis e Domunari con il Party Set. Adesso ancora mezz'ora di House Deep Funky nel Disco Radio Party con il Soul Set. Insieme a me sono Fabio Marelli, Casango, Alejandro Garrido. La prossima è Aie.
8: Disco Radio Party, Soul Set.
9: This is so sad.

0: con Meet Me in the Dark, tra le cose nuove e belle del Soul Set. Siamo arrivati quasi in fondo all'appuntamento di questo mercoledì. Abbiamo ripreso anche il remix di About Down Time, Lizzo, Purple Disco Machine, DJ Gogia, Michiko, Jealousy, Martin Solveig in mezzo, Aie, Casango, Alejandro Garrido ad aprire. E adesso arrivano le ultime Soul Set, 30 secondi.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
0: Tutto d'un fiato queste, poi alle 11 disco Radio Rap and Drop. Intanto Tame Impala, Jenny Boys Noise. Continuiamo con Drop.

0: DJ Rebel, la versione del 2026 di Would I Lie to You di Chaz and Eddie. Lie to You completa il Soul Set di questo mercoledì 9 settembre. This is Soul Set. Buon fresco, finalmente si respira stanotte. Domani di nuovo Soul Set 22-23. Prima vi aspetto domani pomeriggio alle 4 e 7. Sono Fabio Marelli, adesso a Roma, Don Cash, a domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E inizia qui Rap and Drop, il programma che unisce il rap italiano e la cassa dritta con Don Cash, tutto da ballare a squarciagola. Stanotte con noi ci saranno
2: Ciao,
1: loro.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante. Bella Don Cash, spingere.
1: Ci sarà il Pagante, ci saranno poi... Chi è che oggi sarà con noi?
3: Ciao Don Cash, sono Shade.
1: Ci sarà anche Shade, poi ci saranno anche loro e anche lui.
4: Ciao Don Cash.
1: Chi è?
4: Siamo gli articolo 31.
3: Fondamentalmente.
1: Insomma, poi ci sarà Anna con la sua banda, ma immediatamente ragazzi partiamo con la mega combinazione. I pinguini tattici nucleari che danno vita al ritornello di Fabri Fibra e questa è Goya. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Cosa

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop. Non mi

0: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: A Milano dal 1906.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
12: Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop con Don Cash in onda su Disco Radio, ragazzi. In questo momento la cassa dritta che si unisce al rap ti permette di ballare e cantare contemporaneamente. E per le prossime 5 hit abbiamo invitato Dito nella Piaga, Sfera e Basta, Blanco, Samurai J, ma immediatamente una mega combo. Da un lato il king degli anni 90, Gabri Ponte, e dall'altra parte il king indiscusso del rap italiano, cioè Salmo. Il tempo stringe, potete vederlo sulle lancette che fanno tic tac.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: is Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Ragazzi, finisce qui questo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, cassa dritta e rap italiano insieme allo zio Don Cash. Ma inizia il party set. Fra pochissimo mi raggiungeranno le hit internazionali insieme a loro, Matteo Epis e Edu Munari. E vi ricordo che questa è la settimana del party. Sono in giro a Tarquinia insieme a Shade. E poi domani sera di nuovo con il live insieme alla radio. E poi si ritorna live Full Effect dalle 13 alle 16 nella nostra family del pranzo tutti i giorni qui su Disco Radio. Ma adesso arrivano Matteo Epis e Edu Munari, le hit internazionali, e nasce il party set. Da Don Cash, buon weekend.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.